0: 80 e 90.
1: Avete trovato la vostra canzone preferita oggi? Se non è successo, beh, sicuramente capiterà nelle prossime giornate, ok? Qua gli anni 80 e 90 li stiamo spulciando proprio alla grande. Come in questo caso andremo a fare una bella passeggiata nel mondo della musica di Sean Fergal Sharkey, cantante britannico che nel 1984 ha debuttato con il singolo che si intitolava Listen to Your Father, canzone che era stata cantata insieme a Chas Mash dei Madness. Canzone forse più famosa di lui è quella che si chiama A Good Heart e ce la cuccheremo tutta fino alla fine. Io vi saluto, vi do l'appuntamento naturalmente su questa radio ancora con un prossimo Super Sound dove ci sono 20 anni di grande musica. Ciao ciao!

0: Spotify. Allora sto ridendo perché stavo parlando al microfono, ma il microfono era chiuso. Un ringraziamento a chi cura e guida la parte tecnica, Brian Bellet. Questo è il Vintage Club. Io sono Max Bellet.
1: Cos'è
0: pubblicità? Ma che fate? Ma siete pazzi? Lipstitch. Ma cos'era quella di prima? Era pubblicità.

È semplicemente questo, il Vintage Club. Il Vintage Club vi crea quell'atmosfera che vi prende, vi trascina, vi porta naturalmente in un vortice di piacere. Questa cazzata micidiale, ma però la dovevo dire. Questa è la nostra musica, questa è la musica che entra nel cuore, nell'anima, quella che ci fa ballare, quella che vi dice: vi voglio bene.

bellissima in maniera, ma che te devo dire, sta pulendo tutti i vinili settimana per settimana. Ah, perché noi usiamo solo esclusivamente il vinile, ma voi tanto poi lo sapete. E là, e là, perché questo lento? Tina Collins e Leroy Carter, 1976 al Vintage Club.

ragazzi, ma cosa andiamo a prendere noi? Tutto quanto in vinile. Trovatele queste cose. Non si trovano, cioè si trovano, ma la ricerca puntigliosa per quanto riguarda i nostri vinili. Tina Collins e Leroy Carter per questo Stay Here. Pensate, era il 1976. No, bau bau, biccio biccio. Era 50 anni fa. Hola, hola. Love, love.

faccio entrare in voce con un pezzo di questo genere. È un rifacimento, una cover di, mi dice il tecnico, una cover Still dei Commodores, scritto e cantato da Lionel Richie, ma questo è un rifacimento. Eh beh, ragazzi, è bellissimo, crea quell'atmosfera che poi chiaramente quando entri in voce sciupi tutto quanto, perché è cantato fino alla fine, non c'è, è vero? Non c'è, non andava di moda quel, che ne so, quei 30 secondi finali di musica e basta per far entrare gli speaker. Assolutamente no, abbiamo creato l'atmosfera, spero, a qualcuno. Ma che fai? Shock.

Ma che te devo dire? Prova in un momento particolare, porti la tua amata con un sound del genere, dai. Un bel bicchiere di vino ghiacciato, bianco se possibile, rosé forse meglio. Camino acceso, poi ti dimentichi la pentola sul fornello ed è finito e fai la figura di quelle meschine. Però questo è il sound giusto per allentare la tensione in una serata di giavolo.

0: Che c'è? Che vuoi?
1: Faccelo con la parte tecnica. Lo so, mi sono dimenticato. 348-349-1141 è il WhatsApp del Vintage Club.
0: Scrivete, sono, che ne so, Ubalda.
1: Vi ascolto a, non lo so, Trento, Bolzano, Caltanissetta, quello che volete voi. Potrei ascoltare, se possibile, questo. Potrei fare un saluto, ma certo, perché noi vi vogliamo bene. Vedi che simbiosi che abbiamo io e il tecnico. Lui sapeva che al bene doveva entrare il brano. Mamma mia, Xavier Hampton, Let Me Through, You're Right. Ma che bellissimo, vinile, che è tutto vinile. 45? Mamma!

Che l'uomo, ma che scherzi, apre tranquillamente il microfono e ti dà delle sensazioni eccezionali, oltre al sound meraviglioso che riesce a fare, mamma. Hola, Baia Sound Bar Case, bello questo, 45 giri, ragazzi, pensate, questo è un 45 giri, 1978, abbiamo tutto, di quel che non manca abbiamo tutto.

0: Ace.
1: Ma oggi hai fatto tutto 78? Metà 78? Ok, mi sta bene, anche perché poi hai messo via etere in registrazione delle grandi e belle cose. Questo è un mix Just of Funk. Sta arrivando. Arriva? Ma un altro lento, no? La partenza servirebbe. Però sento lo scricchiolio delle dita che mi dice che andrà su di tempo, sicuramente. È vero? Oh mamma! Sì! Midnight Groove!

ci prende il cuore, non soltanto il cuore. Ci prende altro, ma non possiamo dirlo. Un ringraziamento a Roberta che ci ha scritto da Belluno, ci ha scritta perché è una donna. Un ringraziamento anche a chi ha curato e guidato la parte tecnica. Bimbi, come dicono in Toscana, ci si vede, anzi soprattutto ci si sente.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto.

0: Secondo venerdì del mese, 2-9, e siamo qui oggi, anche il compleanno del capitano. Facciamo un applauso al capitano che compie non so quanti anni, se lo vorrà dire poi. E buongiorno, siamo qui anche in questo venerdì in diretta, perché sono le... Ah, per 2 secondi abbiamo perso anche l'ora doppia. Comunque, siamo qui in questo venerdì, avremo le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe, e poi avremo sicuramente il capitano, chissà se oggi risponde oppure si riposa, non sappiamo, e quanto vedremo. E niente, avremo le altre situazioni, gli spazi con i cantanti, abbiamo la poesia più tardi, insomma abbiamo un po' di tutto. Ma la prima cosa che facciamo naturalmente è il saluto delle radio, Radio Mare Italia e le altre radio che legge la nostra amica Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30,

0: Ecco qua, e salutiamo Anna da Milano che ci ha fatto una richiesta, Storie di tutti i giorni di Riccardo Foglia, come dico io. E andiamo adesso a salutare Marco con i suoi messaggi, poi lo chiameremo, sentiamo i primi messaggi.
1: Tanti auguri a Caparezza, ricordiamo John Lennon. Tanti auguri a voi due da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, mi ricorderò di te. Di un giorno così bello, mi ricorderò di te, di un giorno così bello, da Marco Roma, buongiorno.
0: Ecco qua, ATM, oggi sciopero mi pare, Trenord anche mi pare, quindi ATM, Trenord, BMS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, la signora Celeste che si è svegliata alle 4.35, il nostro amico Ernesto, Dennis e tutti gli altri, e poi ricordiamo sempre il nostro caro motociclista Francesco della Polizia Urbana che è scomparso per acciuffare i furfanti. Salutiamo anche Simona che ce l'ha segnalato e salutiamo anche la nostra amica Stella che brilla in cielo, anche lei stroncata dal male del secolo. La ricordiamo sempre con piacere con il suo sorriso. E allora a questo punto ricordiamo anche il nostro amico Claudio, che se qualcuno ha bisogno di una mano nel CAF in chiamate, entrate, uscite, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione di TT, uso del gestione web, QWeb, vari, archivio cartaceo e anche informatico, problemi solving, quindi per il computer, riparazioni computer eccetera, inserimento dati, ci può chiamare, noi lo segnaliamo nella zona di Rovigo. Se avete bisogno di una persona, il nostro Claudio è efficiente e ha bisogno di lavorare. E allora a questo punto andiamo a sentire cosa succede con Marco Roma, lo cerchiamo. Marco, dove sei?
2: 442, premi il tasto home, pulsante.
0: Chiamiamo Marco Roma.
2: Torna alle chat. Marco Roma, saluto Canoro. Avvia videochiamata avvia chiamata con Marco Roma, saluto.
0: Ecco qua, abbiamo la chiamata vocale. Vediamo se si arriva subito oppure no. Dovrebbe arrivare.
3: Giuseppe.
0: No, eccoci qua.
3: Eccoci.
0: Buongiorno, ma oggi sei già arrivato.
3: No, non sono proprio partito.
0: Perché dici piove?
3: Sta piove pure qua, nubifragio a Roma. Corso Francia, Ponte Milvio, ma nubifragio parliamo che le macchine, l'acqua sopra le auto. La gente nuotava, capito?
0: Ah, ecco, quindi oggi proprio niente mercato.
3: No, oggi riposo. Non so se ho fatto bene a fare questa scelta. Beh, non, sì. non è come ieri, però...
0: Sì.
3: Boh, adesso non sta a piove, però non lo so nemmeno io, mi si è fatto una cosa mentale comunque.
0: No, ma quando proprio è così, che fai? Parti, insomma, non è...
4: 3, 9, 3, 8, no, 9, 1, 8, 6, 5, 7, 6, 4, ha ricevuto l'invito.
3: L'ho svegliato alle 4.
0: Vediamo se sveglio.
3: Eccolo.
4: Voce non attiva.
3: C'è anche Damianuccio.
0: C'è anche Tiziana.
5: Ma buongiorno.
3: Ma ieri siamo stati insieme io e Damiano, siamo andati a prendere un aperitivo.
0: Ah, che bello, un applauso all'aperitivo. Sì.
3: Ieri siamo usciti insieme con Damiano, io, Damiano e Tiziana.
0: Ah, quindi complice la pioggia praticamente.
3: Complice la pioggia, sì, ogni tanto...
0: Quando piove?
3: Io sto a Roma, ogni tanto lo vado a trovare.
5: Ma meno male, abbiamo fatto un tempo a tornare.
3: Abbiamo fatto un tempo a tornare perché ha fatto un nubifragio ieri.
0: Ma non è stato l'altro ieri alle 10 di sera?
5: No, ieri è stato peggio ancora.
3: No, da noi è stato peggio. Sì, l'altro ieri di sera sì, ma ieri proprio a Roma, specialmente alle parti dove stava pure Damiano di là, a Corso Francia e Ponte Milvio, il raccordo anulare verso Ciampino. Cioè, i video e l'acqua veramente non c'era più la strada. L'acqua sopra il tetto delle auto, cioè i romani che dicevano mai vista una cosa del genere.
5: Calcolo, dico, passavo, c'erano certe pozzanghere a metà rota. Mirko mi faceva a Posidone, va piano.
0: Posidone, il dio del mare, praticamente.
3: No, ma ieri veramente è stata qualcosa d'assurdo. No, poi, però, io sono usciti in giro a passeggio per Roma. Intorno alle 11 non c'era più niente. niente, è stata una giornata bellissima fino a pomeriggio, poi è ripartito un'altra volta.
0: Ah, la sera è ritornato.
3: Sì,
0: ah, quindi sera, neanche sera. Ieri mattina sei andato al lavoro allora?
3: Nemmeno ieri mattina.
0: Ah, ecco, quindi.
3: Sì.
0: Perfetto.
3: Ho preso due giorni di riposo.
0: Allora, questa mattina vediamo che difficoltà abbiamo, anche se non sarai presente. Vediamo se mi metti in difficoltà in questo venerdì 9.
3: Sì. 9 ottobre.
0: 9 ottobre.
3: Vabbè, comunque mercoledì avremo grandi ospiti allora.
0: Avremo grandi ospiti.
3: un'altra intervista alle 15:30.
0: Cioè, prolunghiamo l'intervista che avevamo fatto perché ci stava raccontando delle cose la nostra amica Sasha Alessandra Carlesi, che sentirete alle 6:02 perché è stata pure lunga, quindi dobbiamo mandare alle 6 un punto. E quindi sentirete la nostra Sasha, e che insomma non è un po' lunga, lei chiacchierona.
3: Sì, infatti l'ha detto.
0: Quindi mercoledì, per chi volesse richiamare, saremo in diretta dalle 3:30 fino alle 4, cioè senza, per continuare l'ascolto. Bene, però
3: Damiano, se vuoi sentire l'intervista di mercoledì sera, la stessa ospite c'è pure mercoledì alle 3:30, alle 15:30.
0: Se vuoi parlare.
5: Yeah. Doppia intervista, diciamo.
3: Doppia intervista, lei è appuntata perché
0: era troppo lunga.
3: Tanta roba, Sasha. Allora, l'ho sentita ieri e tutti questi film che sto facendo.
0: Allora, diciamo adesso chi ci sarà mercoledì prossimo, poi così facciamo.
3: Allora, mercoledì prossimo, oggi mattina, stamattina arriva il suo videomessaggio, perché ieri sera non ha fatto un tempo, ma mi ha mandato un messaggio stanotte,
0: sì,
3: perché era su un set cinematografico,
0: sì,
3: quando lì apposano tutto, telefoni non possono toccare niente.
0: No.
3: Avremo allora lui ha collaborato nei film, fa i film con Sasha, anche lui,
0: sì,
3: con Geggia, Sasha stanno insieme, poi non solo, c'hanno la scuola di teatro, perché la scuola di teatro di Geggia ha il suo equipe, e l'insegnante d'addizione, gli attori, quindi Sasha è la regia e Giuseppe Abramo è ai ragazzi insegna a recitare insieme a Geggia l'addizione, quindi sì, addizione. Io ho sentito dal vivo vicino a me, è fortissimo, proprio un grande attore. Avremo Giuseppe Abramo,
0: questa volta me lo ricordo facilmente, sì. La Bibbia e tutto il resto,
3: sì infatti.
0: Bene, allora Giuseppe Abramo mercoledì sempre a 20 di sera, mentre alle 15:30 continueremo il discorso con Sasha, che riascolteremo stamattina invece alle 6. Allora, qual è il brano di oggi che scegliamo? Intanto salutiamo Anna, alla quale manderemo poi Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli. E invece tu quale brano scegli stamattina?
3: Allora, questo brano è dedicato a Tiziana da Damiano.
0: Sì.
3: E, è un brano, due cantanti melodici napoletani.
5: Ah. Uno
3: è famoso, sì, molto famoso. E, però sicuramente
0: non lo conosco.
3: Giuseppe non lo conosce. Sì. Anche se è una canzone uscita da poco, perché...
0: Ah,
3: bella canzone, sì, canzone nuova. Allora, è Napoli e provincia.
0: Napoli e provincia? Sal da Vinci?
3: No, però famoso così, famoso, molto famoso. Tra i 4-5 melodici napoletani famosi.
0: Gigi D'Alessio?
3: No, però siamo a questo livello.
0: Nino D'Angelo?
3: No.
0: E allora basta.
3: No, beh, ce n'è un altro forte, che comunque è l'unico cantante non melodico con tante vicende giuridiche, che ha avuto problemi perché sua moglie è una persona molto di spicco, famosa.
0: E allora mi arrendo.
5: Inizia con la T.
0: Tommaso Mauro.
3: No, il suo nome è come se americano, sembra.
0: Ah. No.
3: Allora, lui cantava in casa di questa famiglia, era sempre come ospite.
0: Sì.
3: E poi alla fine lui ha sposato la moglie di questo suo grande amico, che poi lui è morto.
0: Mi cogli in sorpresa, no? Tutti sti cavilli, non li so, però.
3: Perché non segui la musica napoletana?
0: No,
5: Tony.
0: Tony Dallara?
3: No. Però abbiamo già fatto una volta, te l'ho detto, la canzone sua, però non te lo ricordi mai il cantante, mi sembra. Vabbè, lui ha cantato una, cioè penso la canzone famosa sua, proprio quella più top, Io ti porto all'altare.
0: Non ce l'ho proprio.
3: Lui è Tony, il nome, il cognome è Moira Orfei, ci giocava nei suoi circhi, era la sua attrazione.
0: Ma tu hai detto Tony Garrani, Tony,
3: cioè Moira Orfei, la grande Moira Orfei.
0: Sì.
3: Stefano era il domatore di leoni, il figlio. Lei invece,
5: allora,
3: la sua attrazione era un uccello.
0: Ah, adesso mi è venuto Tony Gabbiano.
5: Un piccione bianco.
3: No.
0: Non è Tony Gabbiano.
3: Al maschile.
5: Un piccione bianco.
3: Però al maschile.
0: Il piccione Tony Gabbiani.
3: No.
0: Tony Piccione.
3: Coi gabbiani sarebbe impossibile ammaestrarli. Invece lei queste quali ammaestrava?
0: Aquila, Tony, no,
5: si usano anche per i matrimoni, quando tante volte aprono le gabbie e fanno la.
0: Ah, ci sono arrivati a me, Tony Colombo.
3: Tony Colombo, com'è possibile?
0: Non c'era. Ricordavo più Roberto Colombo che fa le sigle per la Rai, però Tony Colombo no. Va bene, allora abbiamo detto che si intitola Tony Colombo.
3: Quando l'Italia giocò, Immobile, l'attore, quando vinse l'Europeo, l'Italia, no?
0: Sì.
3: Lui, mentre festeggiava, Immobile, Ciro Immobile,
0: sì,
3: la prima chiamata che fece al cellulare in viva voce chiamò Tony Colombo.
0: Ah, e perché?
3: Comunque perché sono napoletani tutti e due.
0: Allora, si intitola Tony Colombo, vediamo se lo trova la signorina oppure devo cercarlo.
5: Napoli e provincia,
0: Tony Colombo. Tony Colombo, Napoli e provincia. Che fa questa qua?
5: Sì.
0: L'ha trovato? Brava lei.
5: Sì.
0: Hai visto? Brava lei. Ragazzi, ci sentiamo alle 6.50, a meno che non c'è qualcuno, vi chiamo alle 5.15, se non dormi, sicuramente addormentate. Comunque, proviamo.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buon pomeriggio, buonasera, buon tutto, perché questa sera siamo al dialogo nel buio, ma di sera, perché c'è il cosiddetto caffè noir. E siamo con il relatore, che si chiama Alessandro, che è venuto con otto amici al bar, anziché quattro, no? Giustamente, e ci elenca il nome degli amici e poi faremo loro delle domande.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro, sono qui con Leda, Gabriele, Filippo, Giulio, Alice, Sofia e un altro Alessandro.
1: Alessandro 2. Allora, la domanda, visto che è la sera del piano bar, secondo voi il pianista Pietro come vi è piaciuto? Sì, bravo. Sì. Avete cantato qualcosa con lui o avete solo sentito la sua musica?
2: Sì, ci è piaciuto molto, ci ha intrattenuto, abbiamo cantato Alba Chiara.
1: Alba Chiara,
2: esatto.
1: Ecco.
2: Gli anni d'oro.
1: E allora invece parliamo dell'esperienza, com'è andata, il momento più bello e il momento più critico della passeggiata. Inizia Alessandro e poi passa il microfono alle persone che ci dicono il loro nome ogni volta.
2: Allora, forse il momento più critico, sì, forse i primi minuti,
1: perché, dalla luce al buio,
2: esatto, perché passi da vedere a non vedere niente,
1: sì.
2: E quindi devi basarti tutto su un bastone che ti danno all'inizio,
1: sì.
2: e basta, e sul ascoltare la guida, che nel nostro caso era Simone.
1: Bravissimo Simone, poi lo diremo alla fine. Sentiamo qualcun altro.
3: Sì, secondo me è un momento molto critico. Sono Lida.
1: Lida.
3: Stato quando abbiamo dovuto utilizzare l'olfatto per le varie spezie, perché non sono stata per niente brava. E invece per quanto riguarda il momento più bello, quando siamo tipo tutti seduti vicini
1: al tavolo,
3: uno con l'altro, sì, tra il tavolo. No, eravamo su una panca tutti
1: su
3: quanti.
1: Una panca,
3: e quindi la vicinanza degli altri ha aiutato molto a orientarsi, aiutarsi.
1: Ecco. Bene, sentiamo un'altra voce. Coordinatore, vai.
4: Sofia. Credo anch'io il primo momento, cioè, sia stato
1: passare
4: quello un po' più
1: critico.
4: Più critico, ma dopo il momento sulla panchina abbiamo, perlomeno io mi sono tranquillizzata, perché un po' agitata per la,
1: sì,
4: per la nuova avventura, e mi sono tranquillizzata, e secondo me ci siamo anche, ho iniziato molto a fidarmi di più di loro, di Simone soprattutto,
1: sì.
4: E quindi sono stata assolutamente tranquillissima, quindi
1: bene.
4: Dalla panchina in poi molto meglio.
1: Dalla panchina al bar. Andiamo avanti con la prossima persona che arriva.
5: Ciao, sono Alice.
1: Alice.
5: Allora, per me invece uno dei momenti più belli è stato proprio quello dell'olfatto, perché mi ha dato l'idea di appunto sfruttare sensi diversi per capire cose nuove. Non me la sono cavata benissimo, ma comunque mi è piaciuto come approccio.
1: Hai sentito il caffè?
5: Mentre tra i più cosa? Ah, il caffè.
1: Caffè
5: dopo. Qualcuno l'ha sentito prima di me, però a un certo punto ci siamo arrivati anche noi.
1: Bene.
5: E, no, invece uno dei momenti più critici per me è quando siamo andati in una zona che rievocava una strada,
1: la città.
5: Esatto, lì c'erano tanti forse
1: rumori,
5: troppi stimoli,
1: sì,
5: che mi davano proprio l'idea di sentirmi un po' spaesata.
1: Certo. Bene, avanti con la prossima persona.
6: Sono Gabriele.
1: Gabriele.
6: Per me il momento un po' più critico è stato quello nella parte finale,
1: sì,
6: il passaggio alla città, perché avevo cercato di farmi un'idea di quale potesse essere l'ambiente generale, mi sembrava di essere tornato indietro, però la superficie fosse completamente diversa, quindi questa cosa mi ha lasciato molto spiazzato. E il momento un po' più bello forse all'inizio, quando le prime volte in cui Simone ci prendeva un po' più per mano, e io ho capito davvero che potevo fidarmi, potevo lasciarmi ispirare da questa esperienza e accogliere tutto appieno.
1: Cos'è per te, Gabriele, il muro per i non vedenti?
6: Cos'è per me?
1: Il muro. Cosa sono i muri per i non vedenti?
6: Beh, i muri in questa esperienza sicuramente erano più un punto di riferimento che non un ostacolo e un limite.
1: Ecco.
6: Quando poi venivano a mancare, in realtà lasciavano aperte molte domande, e in una situazione siamo tornati indietro e mi ricordavo aver percorso un pezzo di strada vicino a un muro e poi che questo fosse venuto meno. Sì. Infatti tornando indietro poi abbiamo trovato che c'era qualcos'altro oltre quel muro. Quindi appena finiva quel muro c'era qualcos'altro. Quindi il muro può essere inteso anche come un
1: punto di
6: inizio di un qualche di un qualcosa di nuovo anche.
1: Tu pensa che i non vedenti non sanno andare dritti, cioè per il non vedente il muro è importante proprio perché segue le direzioni. Se voi mettete un non vedente in una piazza e dici vai dritto, è difficile che ci vada. E invece il muro spesso, però purtroppo, questo lo dico per educazione civica, è pieno di monopattini, biciclette, motorini, eccetera eccetera. E quindi è questo un po' anche un po' l'educazione che diamo nelle nostre trasmissioni. Chi è che è rimasto ancora che deve parlare?
7: Nessuno, perché
1: ah, l'abbiamo perso.
6: Siamo un po' persi.
1: Allora, avete qualche domanda ancora da fare sulla disabilità visiva, qualche curiosità?
6: Sì, ecco, sono sì. Alessandro.
1: Sì.
6: E, prima ho chiesto a Simone
1: sì.
6: come, cioè, se per esempio lui penso nella vita quotidiana senza tante parole, però non riesco a capire come lui possa immaginarsi i vari oggetti. Per esempio, gli ho detto la parola macchina.
1: Sì.
6: E gli ho chiesto come lui se la immaginasse, e non, cioè tuttora non riesco a capire se lui sente la macchina cosa possa pensare.
1: Allora, io non so bene Simone se è un non vedente dalla nascita.
6: Sì, dalla nascita, gliel'ho chiesto.
1: Allora lì è diverso, nel caso mio è diverso, perché io sono non vedente, però ho perso totalmente la vista a 10 anni e invece ho iniziato a perderla a 6 mesi. Quindi se tu mi descrivi una macchina io la vedo davanti agli occhi, come pure in questo momento vedo te con una maglia grigia, poi se mi guarda Giuseppe che la mia maglia è rossa, ti vedrò rosso. Io che ho visto un po' non ho il nero assoluto, il buio assoluto, ma anche chi non ha mai visto non ha niente, perché non sa quello che cosa può avere davanti, né può immaginarlo. Cioè poi una volta che la tocca le forme, giustamente è la immagine della macchina a suo modo, però senza colori. Mm-hmm. Vuol dire rosso e bianco. Qualcuno addirittura ha detto guardate che se voi toccate l'ovatta è come se fosse il bianco, se voi toccate una cosa che scotta pensate al rosso, ma non è vero, sono cose soggettive. Mm-hmm. Quindi purtroppo chi non ha visto, nel caso mio che ho visto un po', meglio aver visto che non aver visto mai niente, perché dici guarda sta passando una ragazza bionda, l'immagino, ecco. Bene, se c'è ancora qualche domanda, altrimenti salutiamo e finiamo qui la serata al dialogo. Domande?
6: No.
1: Sapete se i non vedenti fanno degli sport?
6: Sì, li fanno.
1: Giochiamo anche a tennis, per esempio.
6: Esatto.
1: Anche questa è la pallina da tennis.
6: Esatto. Sì.
1: Bene ragazzi, è stato un piacere avervi con voi, speriamo
6: grazie
1: di averci
6: mille.
1: Ancora. E grazie al 321 diciamo tutti viva Dialogo nel Buio e poi viva Pietro il pianista, giustamente. Allora,
7: okay.
1: 3, 2, 1, viva Dialogo nel Buio.

0: Eccoci qui pronti a partire per questo nuovissimo appuntamento di spazi. Max Mollica e Dino Super DJ Mano in direttissima per voi. Dall'altra parte del vetro, come sempre, Charlie Ballabio e tutto il suo staff, ma c'è anche la redazione di Magilla Radio Production, che potete contattare scrivendo a magillaradioproduction@gmail.com. E come sempre facciamo, vi ricordiamo che siamo anche sulle piattaforme social. Cercando la pagina Spazi ci troverete velocemente. Nuovo appuntamento appunto di Spazi, pronti a partire, sprint iniziale con tanta carica ed energia. Oggi abbiamo in diretta telefonica con noi Joe Balluzzo.
1: Ciao Max, ciao Dino e ciao a tutti gli ascoltatori, che accoglienza calorosa, grazie mille.
2: Molto bene, benvenuto su Spazi, caro Joe. Sei qui per presentare il tuo ultimo singolo, però abbiamo tempo per parlare di questo. Intanto ho visto che in questi ultimi anni ti sei dato un grande fare.
1: In verità, se dovessi un po' ripercorrere tutto quello che ho fatto, ci vorrebbero una lista interissima, però provo a rimettere a posto un po' i pezzi. Ho partecipato alla Roxy Bar di Red Ronnie, ho partecipato ad Area Sanremo, al Tournée d'Express, ho vinto il Cantagiro con il mio primo singolo. L'anno scorso ho partecipato al Proscenium Festival di Assisi. Insomma, un'infinità di cose da quando ero un po' più vicino, che poi mi hanno portato a fare il mio primo disco e mi hanno portato soprattutto oggi qui con voi, Max e Dino, a presentare il mio ultimo singolo.

0: Gio Balluzzo è qui con noi, Max Mollica e Dino Super di Gemmano per questo nuovo appuntamento di Spazi. Carissimo Gio, il titolo del brano che ascolteremo un po' più avanti al termine di questa intervista ci fa porre tantissime domande, ma sono proprio tante. Come mai? Scusami, ma sono felice.
1: È un po' di responsabilità dovervi dare tutte le risposte. Diciamo che neanche io ce l'ho con le risposte, però posso dire la mia esperienza personale.
2: Certo.
1: È stato un titolo abbastanza azzardato, scusami ma sono felice, soprattutto perché secondo me la felicità un po' spaventa. Siamo così abituati un po' allo stare in mezzo tra gli alti e i bassi che essere felici un po' è difficile dire, e poi abbiamo un sacco di scaramanzia. È meglio che non lo diciamo, così almeno va meglio. Io invece ho proprio voluto fare un atto coraggioso e dire scusami ma sono felice, perché nonostante tutto io credo ancora alla vita, all'amore, ai rapporti, alle amicizie, insomma a tutto quello che in verità mi rende, può rendermi felice, e quindi ho deciso di urlarlo e di cantarlo.
2: Quali altri artisti hanno collaborato insieme a te alla produzione di questo brano?
1: Assolutamente sì, allora in verità la musica e le parole sono tutte quante mie. Io sono un cantatore, quindi tendo sempre a scrivere e a comporre tutto quanto, anche se ogni tanto mi piace collaborare anche con altri autori. Secondo me il lavoro di squadra rende le cose ancora più belle, però questa è proprio una cosa personale mia. Invece per l'arrangiamento mi sono affidato a Sergio Vinci, che è un produttore che ha lavorato anche con altri grandi nomi, Laura Pausini, Noemi, Neck, Alessandro Amoroso, quindi è un, poi un amico, è una persona veramente molto valida. E le incisioni invece sono state fatte al Dharma Studio, e questo per quanto riguarda la produzione artistica. E poi ci tengo anche a ringraziare tutto il mio team che lavora per me, che è quindi la promozione, il management, che è l'Ultratempo, che è l'etichetta che permette che la mia musica venga ascoltata, e l'Ultra PR Agency nel nome di Elisabetta Galletta, che poi mi aiuta a promuovere e far sì che poi i miei brani passino insomma al grande pubblico.
0: Allora Gio, il brano Scusami ma sono felice, che ascolteremo ormai tra pochissimo, fa parte di un progetto a sé stante o c'è qualcos'altro dietro?
1: Allora, questa domanda è molto difficile, sei molto curioso, ma guarda, ti posso rispondere dicendo che sicuramente siamo al lavoro già da un po' di tempo su un nuovo progetto, un nuovo album, quindi probabilmente questo farà parte del mio nuovo album, che spero di poter far uscire presto, insieme poi al tour che mi vedrà insomma presentarlo dal vivo, perché poi c'è una cosa che io amo particolarmente ed è il motivo che mi ha fatto scegliere di fare questo nella vita, è proprio il live, il momento in cui condividi le canzoni dal vivo con la gente, che ovviamente in un periodo come questo è stato ed è difficile, però sono molto speranzoso che potrò presentare poi tutti questi miei nuovi brani dal vivo con la gente, e con te anche, che verrai spero ai miei concerti.
2: Ma certo,
1: appena si potranno fare.
2: È inevitabile, sicuramente sì, ci saremo tutti noi di Spazi ad applaudirti, ad ascoltarti e ad applaudirti.
1: Conto, guarda che io le promesse poi me le scrivo,
2: giuro. E così, discorrendo, chiacchierando con le nostre curiosità, siamo giunti quasi alla fine di questo appuntamento con Spazi. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, magillaradioproduction@gmail.com. Vi arrivano i saluti del sottoscritto Max Mollica e del mio ultra socio Dino Super di Gemmano, del nostro Charlie Balabi in regia e di tutto lo staff tecnico e la redazione di Magilla Radio Production. E adesso è il momento di cedere la linea e il microfono alla simpaticissima e bravissimo Gio Balluzzo per la presentazione del suo ultimo singolo e naturalmente per i saluti finali.
1: Allora, io tengo a ringraziare nuovamente te, Max, Dino e a tutti gli ascoltatori che hanno seguito fino adesso la puntata. Colgo anche l'occasione per dire a tutti quanti che potete seguirmi, anzi mi farebbe molto piacere, su tutti quanti i social, quindi Facebook, Instagram, Twitter, al nome di Gio all'americana, Gioe Balluzzo con due L e due Z, e poi ovviamente seguire tutta quanta la mia musica su tutte le piattaforme digitali e streaming, quindi Spotify, Play Store, oppure Amazon Music, insomma potete trovarmi ovunque. Quindi io ringrazio tutti quanti nuovamente, e adesso la parte più difficile, perché devo presentare il mio brano, quindi mi scaldo la voce. Tutti gli amici ascoltatori, adesso ascolterete Scusami ma sono felice di Gio Balluzzo.

0: Ed eccoci qui, buongiorno, buongiorno, buongiorno, siamo in diretta.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Un super buongiorno, perché abbiamo un tanti auguri a te.
0: Ah, sì?
1: Ma si è svegliato già?
2: Auguri a tutti che fa 61 anni!
1: Eccolo, è sveglio.
0: No, Giuseppe, per capitano.

0: Questo è andato allora tripla.
1: Come sei andata alle 5:55?
0: No, no, alle 6.
1: Ah,
0: ma alle 6, se si partì.
1: Ah, pensavo fosse andata allora tripla.
2: L'abbiamo anticipata con la tua canzone.
0: Ah sì, oramai noi non compiamo gli anni, noi ci alziamo di livello.
2: Ma auguri, ma auguri, ma auguri, ma auguri, ma non li vogliamo dire questi anni o no?
1: Sì, l'ho detto già.
0: L'ho detto già.
2: Li non ho sentito.
1: 61.
0: 61.
2: Ma quanti? Sono 61.
0: Sono del 65.
2: Ma sei giovane. Ma sono sei giovanissimo. 60,
0: ottobre, quasi 66, proprio. Ottobre 65.
1: Eh sì, quasi 60.
0: Sono nato alle 6 di mattina, sono bilancia, ascendente bilancia, non si può sbagliare.
1: Cioè hai due, hai due bilance.
2: Sei bilanciatissimo, per questo poi potevi fare il capitano, solo tu potevi fare il capitano.
1: Una bilancia a bilancia, non poteva essere che un capitano.
0: Non lo so, non so se i capitani sono bilancio, non lo so.
1: No, vabbè.
0: E chi dobbiamo mandare? Domanderemo a Paolo Fox.
1: Eh sì. Bene, allora
2: che ti dice per quest'anno.
1: Dobbiamo tra un po' manderemo il brano di il regista di Dennis. Però c'è stata anche una richiesta di Anna da Milano che ha richiesto storie di tutti i giorni, forse vorrei dedicarlo a
0: Carlo. Anna Riccardo da Milano.
1: E poi Gina
0: E
1: poi Gina oggi ci ricorderà che oggi è uscito anche un, guarda caso, col compleanno del capitano è uscito un brano di Mina.
0: Andremo
1: a cercare.
2: E mo ce lo sentiamo, mo ce lo sentiamo.
1: E allora intanto storia di tutti i giorni di Riccardo Fogli per Anna di Milano.
0: Anna. For Anna.
2: Storia di tutti i giorni, vadano.
1: Però non sappiamo se ce la manda prima, ma nelle prove non me l'ha mandata.
0: Già cominciamo mo,
1: Ma ha mandato Celentano. Storia di tutti i giorni, Riccardo Fogli.
0: Devi cambiare la corrente, le spacciature. Io.
1: Vediamo. No, stamattina.
0: Ma è un minestrone sta canzone.
1: Riccardo Fogli, storia di tutti i giorni. Abbiamo stoltaci.
0: Non ne tieni fuori.
2: Adesso la canto io, dai. Storia di tutti i giorni.
1: L'ha presa. L'ha presa.

0: di Milano, storie di tutti i giorni.
1: Questo finale glissato non me lo ricordavo.
0: Fine, ciao.
2: Me la ricordo sulle panchine, mi ricordo una persona sulle panchine.
0: Una persona.
1: Ecco, ecco, adesso ritorniamo con i ricordi.
2: Alle 2 di notte, che queste persone che rimangono sulle panchine.
0: Sì,
1: stecchite.
2: Giuseppe lo conosce, Giuseppe lo conosce.
0: Come no? Sì, perché perdono la freccia. Bene, allora sono le 5:25.
2: 5:25
0: di questo venerdì 9.
2: 9 ottobre 1900.
1: Andiamo con il brano di Dennis o
2: sì, beviamo, questo lo dimentichiamo sempre.
1: Sì, andiamo dai, con Dennis, un grande saluto al nostro caro Dennis.
3: Messaggio vocale durata Dennis, 1 minuto e 30 secondi. Dennis. 8 ottobre alle ore 19:39.
0: Ecco, sentiamo.
3: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo.
4: Eccomi, buongiorno, qua Dennis, un grande salutone da Giuseppe in questa mattinata, tra cui anche venerdì, e un saluto anche a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, e saluto inoltre i tuoi ospiti che avrai con te a dialogare come ogni mattinata, cioè Gina, il capitano Marina, saluto anche Marco Roma e saluto anche qualche altra persona, Mario, se ci sarà. Bene, questa mattina ti richiedo Per sempre sì di Sal da Vinci. Bene, io ti ringrazio e rimango come sempre in ascolto. Sì. Vi saluto tutti, ringrazio tutti per i saluti e quant'altro, e bene, noi ci risentiamo lunedì, nel frattempo auguro a tutti un buon fine settimana. Ok, ciao, ancora un saluto, Dennis.
2: Forever.
1: Ormai non si illumina, li dimentica più.
0: Adesso il tuo nome non si vede.
1: Ormai è infallibile il nostro Dennis.
0: Sal da Vinci.
2: Salva da Vinci.

0: sì.
1: Sarà così per sempre, sì. E allora dobbiamo
2: questo brano infallibile.
1: Dobbiamo
2: piace
1: andare
2: a tutti.
1: Allora, abbiamo, con l'aiuto tuo, dobbiamo andare verso queste novità che sono uscite questa notte a mezzanotte.
2: Sì, è uscito l'album di Mina. Quindi diciamo che possiamo scegliere, diciamo l'altra volta abbiamo ascoltato Vento di Passione, che era il singolo che ha anticipato l'album. Oggi invece è uscito proprio l'album, che si chiama Dilettevoli Inedite Eccellenze. E quindi possiamo ascoltare un altro dei brani, per esempio La mia serenata, oppure c'è Yes I Know My Way di Piero Daniele.

0: Mina, la mia serenata di Mina. Ci siete ragazzi? Siete spariti?
1: Eccoci. Ecco. Questa serenata ci ha rilassati troppo. Alle 5 del mattino, insomma.
0: 5:35. Chi è uscito? Stanotte è uscito anche qualcun altro, non solo Mina, mi pare anche...
1: Oggi 9.
0: 9 anche col compleanno il capitano, sono usciti parecchi brani.
1: Vediamo cosa...
0: Chi c'è più tra
2: ci sono
0: le...
2: scatenati tutti campioni. Non vi sento.
0: No, non ci senti perché non stiamo parlando effettivamente.
2: Andati in pausa.
0: Siamo andati in ricerca del...
1: stiamo in cercando. Oggi c'è anche... oggi c'è solo questo e poi Giorgia e Max Pezzali.
0: Ah, pure
1: Max
0: Giorgia.
1: Pezzali. Però non ho la uscita di oggi.
0: Ah, non è uscito.
1: Il 9 ottobre da Massimo Ranieri, oggi Oretta Berti con Nina Zilli e Danti. Vediamo questo.
0: Ah.
1: Ascoltiamo questo, vai.
0: Massimo Ranieri.
1: O Massimo Ranieri. Oppure Nina Zilli oggi e Orietta Berti insieme.
2: Massimo Ranieri.
0: Vuoi Massimo Ranieri? Come hai sentito il brano di Massimo Ranieri?
2: Non lo so, boh.
0: No, non ci
2: la città.

0: Vediamo subito, si chiama il giorno prima.
1: Il giorno prima?
0: Sì, anche se noi lo ascoltiamo oggi, il brano si chiama il giorno prima.
2: Allora, giorno prima,
0: il
2: giorno
0: prima. Il giorno prima, vai, vediamo, sentiamo questo brano di Massimo Ranieri.
2: Lo ascoltiamo il
1: Massimo
2: giorno prima.
1: Ranieri, il giorno prima.
3: This is Massimo Ranieri di Spotify.
1: No, no, non ce lo trova.
0: No, allora no.
1: Mina la Massimo
0: e i suoi poteri magici.
2: Mina Svizzera,
1: In Svizzera subito.
2: Amica
1: Fritz. Allora, noi mettiamo la ricerca manuale. Allora, la ricerca manuale, insomma, la troveremo. Allora, dobbiamo scrivere tutto.
2: L'intelligenza artificiale manuale di Peppe Cesena.
1: Questa è l'intelligenza manuale.
0: Invece quello di Orietta Berti è uscito 3 giorni fa.
1: Ah.
0: Non oggi, quindi oggi c'è solo questo.
1: Il giorno prima, Massimo.
2: Massimo Ranieri.
1: Sì. Mola dovrebbe fare sentire, vediamo se ce la fa sentire subito.
2: Comunque qui a Milano abbiamo 16 gradi.
1: 16 gradi.
0: Anche qui piove a dirotto.
1: Ah, eccolo qua, il giorno prima.
0: Eccolo.

questa canzone parole sul foglio, quando la musica ancora non c'era. Se questa casa così silenziosa tornasse ad essere piena di amici, se non avessi gettato la spugna, perché la vita ci insegna.

se riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno in cui ti persi, potremmo cambiare

0: Beh, canzone romantica questa il giorno prima.
1: Abbiamo messo due canzoni abbastanza musce.
2: Ci vuole, esatto. Yes and No My Way, ma non De Mina. C'è la versione di Pino Daniele di Yes and No My Way.
1: Ma pure Yes and No non è che fosse tanto sprint.
0: No.
2: E allora mettiamoci un...
1: Però poi se va inventato non è colpa del capitano.
0: Non è che c'entra.
2: No. Oh, non so, e sei
1: stoccato. Che mi ha fatto ricordare questa cosa?
2: Vai, e sei stoccato, ci sentiamo.
1: No, questi dischi, no? Una volta si compravano i vinili, no? Si chiamavano vinili. E io in fondo, in vita mia, ne ho comprati pochissimi, quasi niente. E me ne comprai due, mi ricordo che ne comprai due. Uno era Teresa De Sio, mi ricordo.
2: Bello.
1: Mi ricordo da quella di Teresa che faceva mi ricordo questa canzone così. E poi un altro lo comprai perché era la festa del mio 18° compleanno.
0: Sì.
1: E allora c'era una ragazza che mi piaceva, no? Allora questa ragazza sapevo che ci piaceva il disco, quando era uscito quel disco... sai quei dischi estivi là,
0: sì.
1: Come si chiamano? Avete capito?
0: I tormentoni.
1: I tormentoni. E sai qual è quello che come si chiamava? Aspetta.
0: L'estate sta finendo. Faceva...
1: No. Faceva È Tropicana, yeah.
0: Ah, è Tropicana. Gruppo italiano.
1: È un 45G, ma non ricordo ancora. E questi sono gli unici due dischi in fondo che mi ricordo che ho comprato.
0: Allora.
1: Poi qualche cassetto.
2: Beh, Teresa De Sio ci sta, dai, un grande omaggio alla grande Teresa.
1: Teresa.
2: Ci sta.
1: Comprai questo disco, mi ricordo, c'è la faccia sua.
2: Voglio tornare.
1: La faccia sua.
0: Ma anche Tropicana è abbastanza da sveglio.
1: Mi ricordo. Mi ricordo quella canzone, poi un album.
0: Voglio tornare, Teresa De Sio.
1: Torniamo ai nostri 18 anni.
2: Sì, io adoro Teresa De Sio, quindi
1: voglio tornare,
0: eccolo qua.

0: Beh, un bel 45 giri pure abbastanza lungo, cara.
1: Sì.
0: Caro capitano e
1: Poi
0: cara.
1: questa cosa che si sfumavano i finali.
2: Io quando con me non play, c'erano tante canzoni. Non
0: Eh
2: ne
0: beh,
2: so
0: se
2: quante.
0: c'era Ario, c'erano altri brani.
2: Vabbè, ma allora le
1: ma
2: canzoni
1: prima,
2: erano più.
1: prima erano così lunghi i brani perché si mettevano anche come sottofondo e ci si disquisì e si parlava sopra, insomma, quindi i programmi radiofonici erano molto diversi da come sono oggi, erano meno veloci, era tutto più, più pensato, più.
0: Era diverso, era.
1: Sì.
2: Sì, me era dai jukebox, se mettevi la monetina durava la canzone, ma che non dura niente, se facesse di nuovo i jukebox che come 2 minuti, quando fanno?
0: No, i jukebox ormai non esistono più, a meno che forse.
2: Però per dirti, no, i jukebox mettevi una canzone durava, no?
0: Sì, durava quei 4 minuti,
1: sì.
0: 5.
1: Vabbè, adesso diciamo che la canzone media oscilla da 2 minuti e mezzo a 3 minuti e 20, 3 minuti e mezzo, questo è lo standard che vedo un po' in giro. Anche se secondo me la perfezione per sentire un brano, diciamo, che voglia dire qualcosa realmente, anche musicalmente, secondo me deve stare tra i 3 minuti e mezzo e 4.
0: Sì,
2: Lo fanno
1: secondo me
2: bene,
1: lo standard dovrebbe essere quello, almeno per me che scrivo vedo che insomma cioè,
0: sì, poi adesso non c'è neanche
1: in
0: il
1: due
0: fatto
1: minuti
0: della
1: dici
0: coda,
1: veramente poche cose musicalmente
0: non c'è
1: dici
0: neanche
1: veramente
0: la coda
1: poche
0: arriva all'improvviso senza che te ne accorgi,
1: esatto
0: invece una volta
2: non
0: si sapeva.
2: devi, i cantanti non si devono sforzare, fanno troppi concerti, devono stare poco.
0: No, devono cantare
1: Il
0: tante
1: concerto
0: canzoni.
1: sempre quel tempo deve durare, infatti anche
0: No.
1: da quello, diciamo, il brano deve dare potenzialità poi nei live, ecco perché anche questo fa capire che si fanno pochissimi live, pochissime cose, perché il brano poi nel live deve dare la possibilità di aprire, no? Magari di fare qualche solo, se hai dei musicisti bravi. Quindi è tutto di conseguenza, è
0: Cioè,
1: tutto compresso perché deve essere costruito tutto, c'è poca autenticità.
0: il live diciamo che dura di più un brano che dura tre
1: Certo,
0: minuti, te lo fanno durare sei nel live.
1: anche 5, ma ci sta perché nel live c'è il musicista che deve anche avere il suo sfogo, capito? Devi coinvolgere il pubblico, cioè devi anche un po', io non dico improvvisare, però saper cogliere, no? Saper cogliere quello che accade in quel momento. Cioè, per me il live è un momento sacro perché è lì che c'è la comunicazione reale con il pubblico, quindi devi essere in grado di cogliere tutto e di cambiare.
0: Ma oggi non ascoltiamo un brano di Gina Palmieri perché il tempo sta quasi
1: Oggi
0: finendo.
1: dobbiamo, oggi dobbiamo, per Bacco abbiamo proposto di tutto. Oggi
0: Per Bacco, un brano di Gina Palmieri dedicato al capitano.
1: Dedicato al capitano, ma allora ti dedico, ti amo e basta, capitano.
2: Caschiamo male.
1: Scusa, stamattina è anche il tuo compleanno. Ci sta.
0: Allora andiamo. Mi pare che sia arrivato anche un messaggio. Intanto ti amo e basta. Ti e scriviamo Gina Palmieri perché qua non Gina. E dovrebbe arrivare.
1: Eccolo.
0: Ah, il capitano era caduto, mi sa. Un attimo che. Ecco, capitano è ricaduto?
2: Sei emozionato il telefono.
0: Sei emozionato?
2: Le comunicazioni a Milano che no, qui che abbiamo, viviamo fra comunicazioni fredde, arriva questa brezza calda,
0: ti amo e basta. Allora,
2: è andato in tilt, è andato
0: ti amo e basta. Eccolo che
2: quando mandate queste comunicazioni,
0: eccolo qua, Gina Palmieri.

0: Eccoci qua.
1: Capitano, ti è piaciuta la mia dedica? Ti piace la mia canzone?
2: Bellissima, bellissima. All'inizio mi sembrava Gian Burrasca, sai?
1: Allegria e di sana ironia.
2: No, l'ho apprezzata. Non mi ricordo mai un compleanno fatto a bordo, non me lo ricordo.
1: 57, 33, 57.
2: Ma stavo pensando,
1: come è possibile che non ti ricordi un compleanno fatto a bordo?
2: No, vabbè, qualcuno da grande, ma più giovane, non me li ricordo. Cioè, dei ricordi un po' così, ma non sono sicuro, va, come devo dire. Perché poi
1: evidentemente non ti sono rimasti nel cuore, scusa, forse no, l'abitudine.
2: Il compleanno, proprio la data del mio compleanno, mi ricordo quella da qualcuno da comandante, no, ma da giovane non me li ricordo, perché poi in fondo io luglio-agosto ne ho fatti poco, forse non mi ricordo, perché io l'estate preferivo stare a casa, diciamo. Non mi ricordo, ma stavo pensando, qualche compleanno fatto fuori, ma non mi viene.
0: Qualche compleanno, compleanno in navigazione. Tra l'altro il 12, che noi saremo in onda, è anche la scoperta dell'America, quindi...
1: Il 12, il 18 è un giorno importante.
2: Il nostro Cristoforo Colombo, il nostro navigatore.
0: Parleremo allora della scoperta del 1490.
2: Ma voi dovete pensare, queste persone, no? Questi navigatori, perché non tutti sono navigatori, c'erano anche quelle che andavano costa a costa.
0: Costo a costa.
2: Però, cioè, capite, mo con i mezzi che abbiamo noi dobbiamo partire. Ma quelli non avevano certezze, cioè, capite, era tutto una forza del pensiero loro.
0: Era convinto di aver scoperto le Indie, invece.
2: No, perché il problema è non sapevamo le distanze, capito?
0: Sì, ma ancora lì c'era il fatto della Terra, se, che si considerava non...
2: No, perché c'è un continente fra... Cioè, il piano era giusto, io giro da lì e mi trovo dall'altro lato. Ma quanto devo camminare per arrivare dall'altro lato? Questo non si sapeva. Loro era tutto calcolato così. Dicono a Napoli a capocchia. Capito? Poi nel frattempo c'era una terra per un mezzo, cioè era tutto, no? Per esempio, ecco, quelle che non erano navigatori, quelli che andavano costa a costa, perché loro c'erano arrivato qualcun altro delle Indie, ma se ne è andato costa a costa con l'Africa, no? C'è navigato l'Africa, la lasciava sempre sulla sinistra e poi girava sotto, diciamo, l'Africa e andavano verso di là. Ma non era navigare, cioè era come devo dire, è come se tu vai col filo di Arianna, no?
0: Attorno.
2: Invece quello no, tu vai dritto, dico io vado dritto.
0: Cosa trovo dritto?
2: No, lui andava dritto, però il problema qual era? Non puoi andare dritto perché non c'era la girobussola, ma c'era la magnetica. La magnetica, c'è la deviazione magnetica, cioè dove ti trovi c'è la deviazione magnetica del luogo, questo non si conosceva. Allora, se vuoi far capire a te, se tu vai per 90, tu segui 90, ma non è 90. Per andare per 90 devi andare a 92, 89, 88, dipende dalla declinazione del luogo, perché gli assi hanno la loro, ogni asso ha la loro e la variazione magnetica ce l'hai sulla carta, hai capito? Non è che si calcola, queste cose non si sapevano
0: a quei tempi, 1492 ancora. Bene, ragazzi.
2: No, per dirti
1: pazzesco.
2: No, sì, guarda, chi capisce di navigazione, cioè era proprio un, non dico un terno all'otto, ma quasi quasi.
0: Ragazzi, sono le 6:01 e Rocchi.
2: Sei peluto,
1: ci dobbiamo salutare.
0: Abbiamo festeggiato il compleanno del capitano. Abbiamo mandato
1: auguri al capitano. Buon fine settimana a tutti voi e ai nostri carissimi radioascoltatori. Abbiamo ascoltato un po' di novità e invece un po' di cose del passato.
0: Ecco.
1: E adesso... abbiamo augurato uno splendido buongiorno
0: a tutti quanti voi.
2: E auguri a tutti quelli che compiono gli anni quest'anno, che non lo so chi è, c'è questo giorno. Mi ricordo che uno dei più famosi che è nato in nome era John Lennon, però ha fatto una brutta fine.
0: Ah, vabbè, sì, infatti.
2: Però si è sposato due volte, ma ha fatto una vita abbastanza intensa.
3: Il destino ubriaca.
2: Va bene, auguri a tutti quanti!
1: Auguri, auguri, auguri!
0: A risentirci, auguri, ragazzi, a buona giornata!
1: Buon venerdì.
2: Ciao.
3: E che solo con il tempo tutto prende un senso, e l'amore è una cosa ed è tutte le altre. Tu per me sei la sposa, la figlia, la balia, la strega, la

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava

0: Buonasera, abbiamo Marco. Buonasera Marco.
1: Buonasera, buonasera. Questa sera abbiamo una grande sorpresa.
0: Che abbiamo anticipato già vari giorni, insomma. È da vari giorni che celebriamo il suo nome. Allora?
1: Celebriamo il suo nome, sì. Sono giorni e giorni che celebriamo il suo nome perché è molto molto importante in Italia. Abbiamo una grande regista, sceneggiatrice, attrice, tante cose che adesso lei ci dirà. Abbiamo qui l'onore, 3-2-1, Alessandra Carlesi.
2: Lei sì.
1: Buonasera.
2: Ma buonasera, accidenti. Ma che presentazione!
0: Marco, è inconfondibile Marco.
2: Mi sono sentita quasi veramente, non lo so, una VIP
1: sulle
2: per stelle. Davvero.
1: Ma sei una VIP sulle stelle?
2: Sì, esattamente.
1: Giuseppe, devi sapere che io ho avuto l'onore qualche sabato fa di conoscerla.
0: Sì, di vederla di persona.
1: Vivo. Di vederla di persona dal vivo, l'ho conosciuta dal vivo. Non è che è stata solo una chiamata, ma è stata anche una bella
2: un
1: conoscenza.
2: Scontro.
1: Sì,
2: un incontro scontro, sì.
1: Sì.
2: Sì. Poi io innanzitutto vi voglio salutare tutti quanti e voglio chiaramente anche fare un saluto a chi ci sta ascoltando.
0: Certo. E noi diamo allora, anche il numero di telefono se qualcuno volesse chiamare per salutarti, 320 19 78 490, ripeto 320 19 78 490. Vai Marco.
1: Ok, allora io ringrazio tutte le nostre 100 radio in Italia che in questo momento dal sud al centro al nord stanno seguendo questa
0: si collegano, poi facciamo la ripetita venerdì mattina, insomma ascolteranno.
1: Giusto, rivediamo la tua intervista, la rivediamo da venerdì mattina fino a lunedì mattina, verrà mandata in onda, non finisce qua. Non finisce qua.
2: Ah ok, quindi occuperò ulteriore spazio durante
1: sì. No, però in questo momento siamo in diretta nazionale, quindi io prima di iniziare volevo ringraziare questa collaborazione con la grande attrice Geggia, che stiamo collaborando io e lei da un po', dove mi ha fatto conoscere lei e tanti attori e artisti, e stiamo andando avanti in questo percorso del cinema, del teatro, del palcoscenico italiano. Allora, a me, io ti seguo tanto.
2: Istituzione, Geggia.
1: Certo, io ti seguo tanto. Da quando ti ho conosciuto, seguo sempre molto le tue storie. Voglio iniziare così.
2: Okay.
1: Vedo che tu comunque ami quello che fai. Io non avevo mai visto, diciamo, scrivere o studiare un copione o organizzare un film. Non so quanto tempo ci vuole. Volevo sapere da quanto tempo ci metti? Quante ore studi tu al giorno?
2: Allora, più che altro, allora, sai cos'è? Io mi occupo molto di cinema indipendente e il cinema indipendente ha i tempi che sono praticamente infiniti. Nel senso che, allora, io, vabbè, chiaramente magari da quando scrivo una sceneggiatura a quando poi va sul set possono passare 6 mesi, ma possono passare anche 6 anni. Anche di più talvolta, ok? E nel frattempo che succede? Che io comunque, siccome cioè, la scrittura comunque è una cosa che sento, che mi appartiene, ma chiaramente ecco, devi anche poi approfondire e studiare continuamente per diciamo per poter proporre anche temi e idee differenti, ma anche semplicemente dalla lettura e dallo studio, ma anche semplicemente studiando. La cosa bella è che non sei costretta a studiare nel mio metodo quello che ti dicono. Io semplicemente leggo, studio, che ne so, dalla storia a, che ne so, alle biografie, alle tematiche che mi interessano, come possono essere l'esoterismo tantissimo, l'aldilà, anche perché poi affronto tantissimo anche tematiche come diciamo il rapporto tra anime vive e anime non viventi, per dire, una tematica che mi piace molto. E quindi io semplicemente tutti i giorni mi applico semplicemente leggendo e studiando le cose che mi appassionano, a volte anche quelle che semplicemente magari mi incuriosiscono, quelle, e poi spesso nasce una storia. E non sempre, ma cioè a volte nasce una storia, quando mi colpisce particolarmente qualcosa o quando sento che quella cosa la devo portare a qualcun altro, perché poi è tanto anche questo, leggendo ti si apre comunque, è come se ti si aprisse una sorta di click nel cervello. Io poi sono molto istintiva e quindi a volte succede semplicemente che dopo aver letto io apro il computer e inizio a scrivere e lì inizia la storia. Poi sfortunatamente è difficile che mi capita di scrivere su commissione, quindi semplicemente una volta che è terminata, che sono arrivata in fondo,
1: certo, più magari difficile molto, diciamo, poi
2: magari ecco, perché poi io molto spesso quando inizio a scrivere io non so che cosa sto scrivendo, io sono convinta di, vabbè, poi sembra una cosa proprio da, può sembrare magari una cosa un po' strana, però sono convinta di scrivere, sai, non so se hai mai parlato della scrittura indotta.
1: Sì.
2: Se ci fosse, io penso c'è un, ci sia una sorta di fonte, sì, da dove vengono gettate
1: le parole,
2: queste idee, ok? E chi è pronto a coglierle poi le può trasformare in un film, in un libro, in tante cose, ma sono semplicemente delle idee che devono essere portate sulla terra. E questa è un pochino, diciamo, la mia missione.
1: Quando finisci di scrivere, ma quanto sei fiera di quello che fai?
2: Allora, mediamente sempre. All'inizio sono super felice, nel senso che comunque ho detto ho scritto un capolavoro. Poi magari è chiaro che vai a rileggere, chiaramente aggiusti delle cose. Io a volte sono partita che volevo scrivere tipo un dramma e mi sono ritrovata in mano una commedia. Magari c'è la stessa, certo, tematica, ma era una commedia. Certo. Oppure mi sono trovata, che ne so, a scrivere un thriller e poi mi, sì, ritrovo invece con, che in realtà sto scrivendo un film sul viaggio dell'anima e sull'integrazione dell'ombra di Jung. Cioè mi escono fuori le cose più assurde, capito?
1: Io cioè, ti chiedo, ma quanto sì, è più difficile, cioè, scrivere quello che tu fai o organizzare poi alla fine poi tutto il resto? Diciamo, io conosco il cinema ed è difficile, no, trovare sponsor, sì, allora, comunque a livello anche economico. Il cinema indipendente è comunque più difficile.
2: Sì, lì è un altro discorso, perché ti ho detto, la fase mia della scrittura, cioè io non scrivo su commissione, semplicemente io scrivo, leggo, scrivo, leggo, penso, studio, medito, mi faccio i miei ragionamenti, butto giù la sceneggiatura. Poi nel momento in cui, ecco, ti si presenta, che ne so, la produzione che dice ok, ci sono dei fondi, oppure ok, c'è un bando, servirebbe una sceneggiatura così così, io la propongo, ok?
1: Sì.
2: A quel punto devi aspettare, perché poi io un tempo in realtà ho iniziato con la produzione, adesso non mi sto più dedicando direttamente alla produzione, anche se è un'idea, insomma, che forse più avanti riprenderò, proprio anche per poter, diciamo, gestire proprio da 0 a 100 anche tutte le mie idee, i miei progetti. Però è chiaro che da lì, ok, prepari il bando. Speri che il bando va in porto, dopodiché inizia effettivamente poi la fase di preparazione. Ecco, tu mi parlavi dei social, io pubblico tantissimo sui social, ma non è, cioè il mio scopo in realtà non è pubblico sui social perché mi sento un influencer o perché mi devo mettere, poi è chiaro, magari io penso che un social tipo come può essere Instagram, ecco, che è quello che attualmente utilizzo di più, debba far conoscere, sia più carino se comunque ti fai conoscere anche come persona, quindi magari fai il video semiserio con l'amica, allora, oppure
1: scusa che ti interrompo, qua mi scrivono, sì, che tu hai una voce dolcissima e lo penso anch'io, però te lo devo dire,
2: tanta voce stasera,
1: no, si sente la tua dolcezza e qua mi scrivono così, allora io riporto a te, penso che ti fa piacere.
2: Ma grazie, certo che mi fa piacere, no, sì, soprattutto a me piace, ecco, quello che a me piace è che gli altri, cioè, arrivare agli altri, quindi anche tramite i social è bellissimo, quando, cioè, veramente anche persone che non mi conoscono, cioè, riescono a capirmi, cioè Non sono quando ti scrivono magari, ecco, complimenti così sull'aspetto fisico, che okay, proprio quando ti scrivono che ti hanno proprio capito.
1: Stiamo parlando
2: magari
1: sulla tua dolcezza d'animo, di animo.
2: E questo mi capita spesso, sono contenta infatti di questa cosa. E poi quello che si percepisce forse anche il che io faccio questo lavoro, ma semplicemente perché è la mia passione, mi piace condividerlo, raccontarlo agli altri.
1: Beh, certo, da oltre 20 anni fai questo perché oltre al lavoro, ma c'è una grande passione, amore, no? Penso verso quello che tu fai.
2: A me piace poi farlo conoscere questo lavoro, perché è un lavoro un pochino sconosciuto, no? Quindi anche la parte magari, ecco, del backstage, io magari pubblico quando scrivo, poi magari faccio un casting e pubblico e tengo, magari mi piace anche, che ne so, ultimamente ho fatto un casting per un film che purtroppo non si farà nell'immediato, adesso sì. Sto preparando un'altra cosa, infatti, che non posso, a questo punto non dico fino a quando non è sul set, si farà, però insomma, qual era il problema? C'era un budget, purtroppo alla luce dei conti mancavano ancora un pochino di soldini per farlo come lo volevo io, e quindi stiamo partecipando ai bandi.
1: Ti voglio fare una domanda a livello, per far conoscere al pubblico quanto poi è difficile poi realizzare un film anche a livello economico. Vorrei che tu raccontassi al pubblico, perché poi non è facile, no, raggiungere comunque finanziamenti o sponsor che credono in questo progetto, dei progetti, perché di film sono tanti registi vogliono comunque realizzare i propri film. Io ne ho conosciuti parecchi di registi, uno in particolare importante, non cito il nome, però so quanto è difficile, tante volte non si porta a compimento questa cosa. Sì. Ci puoi raccontare quanto è difficile a livello economico?
2: Allora, attualmente sento, prima pensavo fosse solo una cosa del cinema indipendente, il problema di iniziare un progetto e poi magari, ecco, lo devi rimandare perché magari i soldi non ti bastano, perché devi aspettare altri introiti, perché no, perché magari, che ne so, c'hai una base di fondi, però ti serve anche, dici ok, non bastano, allora presento il bando alle varie regioni, ministero, però cioè, non è che è così scontato anche prendere poi i fondi dal ministero, dalle regioni, perché chiaramente siamo tanti e come ovviamente, insomma, non è che ci nascondiamo dietro un dito, molto spesso va avanti anche non solo la meritocrazia, penso di non dire una cosa strana, no? Quindi, ma questo non per criticare il sistema, è normale che quando la, diciamo, il la,

0: guadagnaio è piccolo, è chiaro che è più difficile magari
1: E
0: essere
1: ci
0: tra
1: sono
0: gli
1: molte
0: eletti
1: persone che vogliono
0: che possono accedere a
1: attingere.
0: tale salvadanaio,
1: Certo.
0: ok?
1: Certo.
0: Quindi il
1: Più basso
0: processo
1: numero.
0: per il reperimento dei finanziamenti è sempre molto lungo. Ti ho detto,
1: Certo.
0: io stavo partendo con questo film che era tratto da un mio cortometraggio che si chiama Il cuore rubato, che si trova su varie piattaforme, ma si può trovare comunque, lo potete vedere anche in streaming, che è un sociale, totalmente un sociale, perché si parla comunque di disagio giovanile, suicidio tra i giovani, rapporti tra i genitori, insomma è una tematica
1: Molto
0: abbastanza
1: attuale.
0: pesante che io ho sviluppato come una sceneggiatura. È stato bellissimo e da una parte mi è dispiaciuto che ancora insomma non siamo partiti, perché pensa Marco, sono arrivati, io avevo solo 2 giorni, sono riuscita a vedere poche persone tra tutte le persone che avrei voluto, ma comunque sono arrivate 100 persone, ma ti dico che la metà almeno, cioè dal nord al sud, dalla Sicilia, da Milano, ma cioè attori comunque di tutti, diciamo di tutti, di varie
1: Bello,
0: esperienze,
1: bello,
0: di varie
1: bellissimo.
0: esperienze.
1: E
0: E
1: ti
0: io
1: sei
0: allora
1: soddisfatta di tutto questo qua?
0: è stato bellissimo, però poi dopo ti dispiace quando magari, ecco, la gente viene e poi il progetto si incastra. Allora io che ho fatto? Io tutti i giorni ho aggiornato, sta succedendo questo, quest'altro, così, e fino a quando, insomma, per quanto riguarda anche, che ne so, la scelta, adesso è
1: Certo.
0: stata proprio un'interazione continua, diciamo, tra me, il pubblico che mi
1: Che
0: seguiva, tra cui
1: bello.
0: appunto la maggior parte
1: Che
0: anche degli
1: bello.
0: attori che avevano partecipato.
1: Che bello, che
0: Però
1: bello.
0: che cosa ho fatto? Io,
1: Sì.
0: siccome sono una, alla fine, io sono sicura che questo progetto, alla fine, insomma,
1: Ce la
0: non si
1: farai.
0: fa ora, si farà tra qualche mese, ma si farà.
1: Ma noi siamo con
0: Però,
1: te, ce lo devi raccontare in futuro. Ce lo devi raccontare in futuro, così ne parliamo.
0: assolutamente, stavolta però, siccome ne ho parlato tantissimo, perché già stavamo lì pronti, ho fatto uscire articoli, ho fatto di tutto, di interviste. Quindi, però io, cioè, te lo dico in maniera molto, molto
1: Sì,
0: semplice, nel
1: sì.
0: senso, questa è una disavventura, semplicemente è stata una cautela, perché poi che succede? Metti caso che io partivo, il
1: Sì.
0: film costava di più, la
1: Sì.
0: produzione andava sotto, che succedeva?
1: Infatti.
0: Beh, mettevo a rischio chiaramente chi ci aveva lavorato. Mettevo a
1: Certo.
0: rischio la produzione, che magari si ritrovava coi debiti, cioè su cose reali.
1: Certo, sì. Sono numeri, diciamo,
0: Cioè, sono cose assolutamente, purtroppo molti non dicono, cioè i progetti a volte, quello di cui la gente molto spesso
1: sì.
0: mi ringrazia, sono contento di questo, è che io
1: Sì.
0: comunque, se devo dire, guardate ragazzi, non si può partire perché ancora mi mancano 100.000 euro, ok? Io lo
1: Certo,
0: dico, cioè, perché
1: certo.
0: è così. Però come mi dicevi te, è molto difficile trovare i soldi per noi indipendenti, che comunque, non essendoci in industria, comunque abbiamo poche forme di finanziamento,
1: Sì.
0: ma anche ho sentito molto spesso anche casi di registi comunque anche importanti che
1: Sì.
0: non stanno riuscendo comunque a
1: È
0: produrre
1: difficile.
0: film. È difficile.
1: Voglio chiederti una cosa, visto che tanto lo dici anche te nelle tue storie, io le ho viste parecchie volte.
0: Sì, io sono totalmente aperta, cioè non guarda proprio.
1: Tu hai scelto la regista, quindi raccontiamo di quanto è bello e anche difficile. Tu rifaresti quello che hai fatto sicuramente, ma poi tu ti dici, non era meglio che avrei fatto là? Giusto?
0: Allora,
1: Come dici? Sì.
0: io faccio tutto.
1: Sì.
0: Allora, io ho iniziato come attrice, in realtà. E ho studiato recitazione sin da quando ero proprio piccola, piccola.
1: Sì.
0: Poi sono toscana e mi sono
1: Sì.
0: poi finita, diciamo, ho iniziato a formarmi, diciamo, per la recitazione cinematografica, perché chiaramente sono partita da quella teatrale nella mia città, a Prato, da quando avevo tipo 6 anni.
1: Cioè,
0: E
1: 6 anni hai
0: poi dopo.
1: cominciato, diciamo, con la recitazione come attrice,
0: Sì, con la
1: diciamo.
0: recitazione, esatto.
1: Ok.
0: E praticamente che è successo? Vabbè, c'era una scuola di cinema a Firenze, una scuola comunque che hanno frequentato bene o male tutti quelli che hanno gravitato nel territorio toscano, che era incentrata sul cinema, ma lì sempre ho studiato recitazione. Fino a quando poi, te la faccio breve, mi sono spostata a Roma, mi sono iscritta in accademia, sempre recitazione. Che
1: Bello.
0: succede? Poi sono quella serie di incontri, di cose, cioè poi arrivi magari in Roma, pensi, oddio, adesso faccio l'attrice, ti scontri con la realtà e dici, però non è che è così semplice. Vabbè, incontro fortuito, diciamo, con un'altra persona che, con cui ancora oggi spesso collaboro, decidiamo di aprire una piccola associazione. Un'associazione dove iniziamo a produrre dei piccoli cortometraggi, spettacoli teatrali, ma anche eventi moda, sfilate.
1: I primi passi con la regia, i primi assaggi, sì, i primi esatto. Antipasti.
0: No, sì, in realtà non con la regia, perché comunque io producevo, organizzavo.
1: I cortometraggi, quindi, diciamo, è una bella, non sono belli.
0: Nei primi facevo in realtà chiamavamo i registi e io facevo la parte organizzativa, che sì, praticamente non mi è la parte più difficile della produzione, la parte dell'organizzatore generale è la parte più rognosa che esiste. Io me la sono dovuta praticamente imparare senza che nessuno me l'abbia mai insegnata, perché è vero, apri un'associazione piccola, poi ti diventa una produzione, poi da corti passi a lunghi, ti ritrovi sto mappazzone addosso e a un certo punto ho detto fermatemi, e stavo perdendo un po' la mia parte artistica, perché poi mi prendeva così tanto tempo che a un certo punto sì, magari mi ritagliavo il piccolo ruolo nei corti, nei film, però stavo perdendo la mia parte artistica. E da lì niente, ho deciso praticamente, poi imparando, stando vicino anche ai registi, la regia io l'ho imparata totalmente affiancando gli altri, facendo l'assistente. Ancora oggi faccio l'aiuto regia, sono una grandissima cagazzi come aiuto regista.
1: Ah sì?
0: Sì, parecchio. Ma è un ruolo quello dell'aiuto regia che in realtà mi piace tanto, però a volte mi dà poche soddisfazioni. Perché
1: esce la regista che è in te, diciamo, no?
0: Allora, l'aiuto regia in realtà è una parte... molto spesso viene confusa come l'assistente schiavetto del regista. In realtà l'aiuto regista è una figura a parte, capo reparto del reparto regia, che si occupa prevalentemente della pianificazione del lavoro, ok, certo, quindi del planning lavorativo,
1: certo,
0: di organizzare minuto per minuto quello che deve succedere sul set, gestire tutti i reparti, quindi dalla scenografia, la fotografia, i costumi, i trucchi,
1: cioè, via dicendo, coordinarli
0: anche in base agli orari di arrivo, quando allestiscono, piuttosto le location, cioè praticamente la pianificazione totale. Chiaramente devi poi essere supportata e sei l'anello di mezzo tra il regista che magari vuole, che ne so, una location che costa 10.000 euro e la produzione che te ne dà una da 100.
1: Certo, quindi devi, certo,
0: devi tenere sempre tutto in... Quindi è una parte più organizzativa.
1: Tu ti senti più dentro il tuo sangue, cosa scorre? Più la regia o l'aiuto regista?
0: No, allora, io mi sento comunque...
1: Lasciando che fai tutte e due, tu sei anche attrice.
0: Mi sento parte creativa, quindi comunque diciamo che adesso mi sto cercando di incanalare sulla regia e basta, però poi alla fine non è così, perché poi magari c'è sempre qualcuno che ti chiama, dai mi fai l'aiuto, ok, e quindi magari comunque lo faccio. Però mi sento, diciamo, più regia, perché comunque, te l'ho detto, io scrivo tantissimo e mi piace portare poi sul set comunque quelle che sono le mie idee, ma chiaramente poi le mie idee rielaborate con altre 40 persone, perché sarebbe folle pensare io sono il regista e decido tutto da solo, no?
1: Certo, certo.
0: Cioè tu parli... Certo. Con, che ne so, il costumista, lo scenografo, con il direttore della fotografia, gli passi, devi cercare di passarli quella che è la tua visione, e ognuno di loro a modo suo, in base, chiaramente sarà sicuramente più skillato di me nel proprio lavoro, mi dirà qual è il modo migliore per poterlo ottenere. Poi è chiaro che la gestione della scelta delle inquadrature è una cosa che ho appreso più tardi, però comunque adesso mi piace da impazzire, infatti molto spesso la faccio anche quando faccio l'aiuto regia, la scelta delle inquadrature, perché molti, purtroppo molti, ci sono molti registi magari che sanno dirigere bene gli attori, ma magari non sanno guidare benissimo il reparto macchine da presa.
2: Ragazzi, siamo oltre il tempo. Certo. Siamo oltre il tempo.
1: Abbiamo superato il tempo.
0: Già la allora, facciamo... appena iniziato, abbiamo finito il tempo.
1: Guarda, ti prometto, chiameremo una cosa, ancora. Ti prometto una cosa: se tu accetti, lo dico in diretta. Due cose ti chiedo, due cose solamente.
2: Veloci,
1: una, nel prossimo film che tu farai, se tu vorrai, noi come 100 Radio Nazionali ci inviti anche in una giornata e ti. Siamo lì con te, sì. Ti intervistiamo.
0: È già in programmazione il prossimo ed è molto vicino, però per scaramanzia questa
2: non
0: volta
2: diciamo niente.
1: Ok, se tu
0: ma
1: vorrai
0: è molto vicino.
2: Va bene.
1: Io verrò nel set e ti intervistiamo in diretta, ti facciamo pubblicità. L'altra, la settimana prossima c'è il tuo collega Giuseppe Abramo come attore la sera, visto che di te c'è da parlare molto di più, mercoledì prossimo il pomeriggio, come abbiamo fatto con Sossia Ruta, ti rintervisto, un'altra intervista mercoledì pomeriggio.
2: Ciao,
0: okay,
2: grazie a
0: le
2: tutti.
0: Le facciamo
2: ragazzi.
0: Appuntate.
2: Ragazzi,
1: okay,
2: grazie, a presto,
1: perché
2: ciao,
1: veramente
2: ciao.
1: È tanto da parlare di te. E
2: grazie,
1: mi fa
2: buona serata, ragazzi.
1: Non l'abbiamo fatto mai con nessuno, con te ce n'hai due vicine.
0: Ma perché poi io sono logorroica, poi quando mi fai parlare di sta roba,
1: siamo nazionale mercoledì prossimo alle 3:30, come abbiamo fatto con Sossia Ruta, alle 15:30, se va bene.
2: Ragazzi,
1: poi ci accordiamo gli orari.
2: Ciao,
1: ti ringrazio intanto per questa intervista, se vuoi farci i saluti.
0: Guarda, vi saluto a tutti, vi ringrazio tantissimo per le belle parole, per tutte le locandine che mi avete messo e per la possibilità che comunque mi avete dato. E niente, spero insomma di. Ho appena iniziato, ma spero insomma che di essere riuscita a passare qualcosa.
1: No, ma non è finita, Sasha, non è finita, perché mercoledì continui con la tua intervista. È appuntata, è come una
0: facciamo
1: serie di
0: lo so,
2: Ciao, ragazzi.
1: Va bene, allora di mercoledì. C'è la tua intervista.
0: Va bene, ok. Appunto.

0: È lunga, lunga la nostra Carlesi, ma abbiamo una richiesta, sentiamolo un attimo.
1: Buongiorno Giuseppe, sono Franco da Cosenza, mi mandi The Perfect Slavi di Milord, grazie e buona giornata a tutti.
0: Sicuro, eccolo, ciao Franco, buona giornata e buon weekend. Dopo arriva il nostro Nicola Nucci. Donami la terra.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, io sono Nicola Nucci, lo scrittore Nicola Nucci, e sono qui con voi per parlarvi principalmente di anni 90 e 2000, cosa che faccio in questa rubrica appunto, rubrica che va avanti già da un anno e che prende spunto dal mio libro dal titolo Gli anni di Hitmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione. Io però non sono solamente una voce degli anni 90 e 2000, ma scrivo in generale anche romanzi e racconti, e proprio in questa occasione, in questo ambito, vi parlo del mio nuovo progetto, ovvero collaborerò con Nuove Confidenze, il settimanale di Rotocalchi che forse anche voi conoscerete, probabilmente sì, acquistabile in edicola, e che sarà dalle prossime puntate, dai prossimi numeri diciamo, porterà al proprio interno un mio racconto. Quindi partiremo con il numero di martedì 13 ottobre e il mio racconto prenderà vita diciamo da un paradosso, ma di fatto anche da un fatto di vita quotidiana, ovvero parlerà di una ragazza alla soglia dei 40 anni che decide di intraprendere il percorso universitario, quindi si rapporterà con una nuova esperienza. Questa esperienza le porterà delle altre esperienze ulteriori e la porterà ad essere in un nuovo contesto, in una nuova situazione e, perché no, a fare delle nuove conoscenze. Il settimanale Confidenze o Nuove Confidenze probabilmente lo conoscerete, è acquistabile in edicola. E per quanto mi riguarda, io ho iniziato questa collaborazione proprio nelle settimane scorse, questo è il primo racconto, ne seguiranno altri, non avranno un filone diciamo continuativo o non necessariamente, saranno in alcuni casi autoconclusivi, in alcuni casi a puntate, e appunto saranno firmati a nome mio, Nicola Nucci, quindi vi invito a consultarli, a guardarli. Inoltre vi invito a seguirmi attraverso i miei social, quindi Facebook, Threads, X e soprattutto Instagram sotto il nome Nucci Nicola, Nicola Nucci Nick, e a leggere quello che faccio. L'idea sarebbe di continuare questa collaborazione nel tempo e quindi nel tempo di scrivere nuove storie che parlino di donne, di uomini, di giovinezza, ma anche di un'età matura, intesa sempre come diciamo come stimolo per migliorarsi sempre nel tempo. Quindi per questa puntata vi saluto e vi do appuntamento ad un nuovo spazio sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Quasi anche in questo mese di ottobre facciamo un applauso ad Elisa, l'assessore Rossetto, che ci parlerà
2: buongiorno.
1: Buongiorno, che ci parlerà di ottobre allora a questo punto.
2: Eh sì, sta arrivando l'autunno, anzi è già arrivato l'autunno, anche se le temperature sono ancora miti.
1: Sì.
2: Per fortuna, perché così insomma potete venirci a trovare senza giacca pesante anche nel mese di ottobre a Montagnana. Proseguiamo poi. Il 10 ottobre, il 10 sarà una giornata in cui avremo due momenti, uno più istituzionale che sarà la festa nazionale dell'ANMIL, dei mutilati invalidi sul lavoro, in cui come sempre deporremo una corona nella targa che abbiamo loro dedicato. E poi tarda mattinata al pomeriggio, se avete voglia di divertirvi, abbiamo un'aviosuperficie bellissima con un museo terra-aria fantastico, con dei modelli di aerei che non trovate in giro perché sono
1: unici,
2: introvabili praticamente.
1: Sì.
2: E ci saranno anche degli spettacoli aerei. L'aviosuperficie è nota per aver abbattuto tutte le barriere architettoniche.
1: Si continua.
2: Continuiamo. Allora, il 12 ottobre insieme a

0: Lions Club Montagnana Est Host, abbiamo una conferenza, un momento sulla Romea Strata, in cui arriverà un tedoforo che porterà questa fiaccola, diciamo, che sta percorrendo, sta partendo dalla Lituania e arriverà in Italia, giungerà fino a Roma per il pellegrinaggio, in cui avremo anche un momento dedicato alla facilità di percorso di questa strada di pellegrinaggio, soprattutto a Montagnana, che parte da Montagnana, per le persone con difficoltà motoria, dove ci sono momenti di interscambio, momenti di sosta, momenti di pensati proprio per il riposo, e tutta la Romea Strata si snoda su percorsi che non hanno alcun tipo di barriera architettonica.
1: Continuiamo.
0: Il 17 ottobre, invece, che è un sabato, ci dedichiamo alla prevenzione. Il 17 ottobre l'associazione Corri le Mura ci aiuta ogni anno a diffondere un grande messaggio insieme alla LILT, cioè che bisogna prevenire. In questo caso è vero, prevenire è meglio che curare. Sarà una passeggiata lunga 6 chilometri, sì, circa 5 e mezzo, 6, sempre su percorsi accessibili a chiunque, tutti in rosa, per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno.
1: Benissimo.
0: Verrà effettuata anche una vendita di ciclamini rosa, con tutte le sfumature del rosa, e il ricavato verrà donato, il ricavato dell'iscrizione alla gara e della vendita di ciclamini verrà donato alla LILT, quindi un segno tangibile importante per la ricerca e per la lotta al tumore al seno.
1: Continuiamo sempre con ottobre ancora, Elisa.
0: Il giorno successivo, il 18, è una domenica che vedrà Montagnana ricchissima di eventi, perché oltre al solito mercatino dell'antiquariato ormai tradizionale, avremo la festa della zucca, quindi un mercatino dedicato alla zucca e a tutto quello che significa la zucca, e avremo una rievocazione didattica medievale, in cui ci saranno dei rievocatori storici medievali che svolgeranno gli antichi mestieri per cui sono assolutamente competenti, quindi chi farà lo scriba, chi diciamo preparerà gli anelli di cotta per la cotta di maglia dei guerrieri, chi costruirà le frecce, chi tesserà le tele per gli accampamenti, e tutto questo a scopo didattico. Abbiamo pensato, per chiunque, anche qui una guida turistica che accompagnerà gli ospiti all'interno di questo grande accampamento che verrà costruito, e sarà ovviamente disponibile la guida in lingua dei segni. Ci saranno dei pannelli mobili in braille per descrivere come venivano affrontati nel Medioevo alcune circostanze, insomma alcune preparazioni, e ci sarà soprattutto, abbiamo costruito un percorso accessibile a chi ha problemi motori per raggiungere l'accampamento, quindi ci sarà insomma un percorso battuto dove non si incontreranno ostacoli di sorta, proprio perché vogliamo diffondere la medievalità di Montagnana in tutto il nostro, tutti quelli che verranno a trovarci, quindi il nostro pubblico che viene a trovarci.
1: Continuiamo, continuiamo, perché il tempo è tiranno.
0: Ok, allora il 24 ottobre invece sarà il momento di un bellissimo concerto relativo alle colonne sonore dei film, grazie a Montagnana Film Forum, che ha organizzato questo momento di gioia per la cittadinanza. Il 30 ottobre invece, visto che ci avviciniamo ad Halloween, faremo, sì, delle letture ad alta voce anche in lingua per i bambini, e il 31 concludiamo il mese nella serata di Halloween con una rappresentazione teatrale di Shakespeare ambientato nel nostro castello. Anche lì disponibilità di guide in lingua dei segni, con le iscrizioni in braille e con le guide in CAA, proprio perché tutti possano godere di quello che noi abbiamo ricevuto dal passato.
1: E allora Elisa, assessore Elisa Rossetto, ancora un mese a Montagnana, a risentirci.
0: Vi aspettiamo, a risentirci.

0: È il momento di Maria Grazia, eccola qui. Buongiorno Maria Grazia da Sciacca, direttamente su Radio Studio 504 e 7.
1: Sì, ok, buongiorno a te Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Mi sentite?
0: Benissimo, noi, se c'è un ritorno non ti preoccupare che io ho alzato un po' per far sentire meglio.
1: Sì, vabbè, è importante che mi sentite, ecco.
0: Certo, questo. Perfetto.
1: Oggi ho pensato di leggere una poesia che ho scritto addirittura nel maggio del 2020, ai tempi del coronavirus, praticamente ai tempi della pandemia per il coronavirus ho scritto alcune poesie. E qualcuna ve la voglio leggere, perché le cose, anche se sono brutte, si ricordano con tristezza, con rammarico, ma non si possono dimenticare, perché hanno portato tanto danno, tanti morti e
0: tanto
1: dispiacere.
0: Sì. Sì, sì. Parti allora, pure allora, vai.
1: Sì. Riflessioni, questo è il titolo della poesia. Oggi sono triste, non ho niente da dire, niente da raccontare e son più di morale, meno male che non mi manca da mangiare. Ascolto musica, le canzoni mi tengono compagnia e mi aiutano a superare questo periodo di pandemia. La cosa più brutta che mi viene da pensare è che i morti per il coronavirus sono stati sepolti senza il funerale e i parenti stretti non hanno potuto salutare. Prego, Padre Pio, che ci metta la buona parola per non far ripetere il periodo che stiamo attraversando ora. Grazie.
0: Grazie a te. Comunque la vita è bella, manderemo un brano di Cochi Renato allora, ok?
1: E
0: ciao,
1: bisogna
0: grazie.
1: Viverla bene.
0: Senz'altro. Grazie, Maria Grazia.
1: Grazie, risentirci. Ciao.

0: la vita. 6:50 e 37 secondi, 5 minuti ancora con voi, insieme a Marco che ci presenta.
1: Oggi abbiamo tante signorine, siamo 2 contro 2, Giuseppe. Sì, no, 3 contro 2.
0: Ah,
1: 3 contro 2.
0: Siamo 3 contro 2.
1: Siamo io e te, Damiano, e c'è la solita Tiziana ormai.
0: Sì, che è diventata.
1: Che c'è sempre ormai. Ormai c'è
0: buongiorno,
1: sempre.
0: Tiziana.
2: Buongiorno a tutti.
1: E poi c'è una new entry che è venuta forse una volta sola tanto tempo fa. Lina la Trastevierina.
0: Lina la Trastevierina. No, ma...
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Lina. Ma quando sei venuta? Non mi ricordo che c'è stata qualche volta.
1: E lei ha detto che è venuta una volta?
2: Sì, già sono stata, sì.
1: Ah. Fa tanto tempo.
0: Forse tanto tempo
1: fa. Però mo Damiano deve capire cosa vuole, perché corteggia pure Lina, capito?
0: Ai.
3: No, allora, no. Titi è la donna mia, sì. E Lina è la mia amante.
0: Ah.
2: Hai capito, Giuseppe?
0: Hai capito, cioè,
1: scusa, e a me niente?
3: O sciupa femmine.
0: Lo sciupafemmine per eccellenza è lui, quindi giustamente...
1: Certo, lui, è solo lui. Solo lui.
2: Prima o poi lo metteremo in mezzo anche a lui.
0: prima o poi metteremo... Ma no, ma Marco c'ha la sua tutta panna, quindi insomma... quindi non... Ragazzi, è venerdì, domenica ci sarà Como-Roma, quindi insomma... Voi siete tutti romanisti, no?
2: Sì.
3: Sì.
0: Marco Roma per forza. Marco Roma.
1: Io proprio ieri ero là. Giuseppe, ti racconto una cosa, tanto abbiamo tempo. Ieri eravamo al bar a prenderci l'aperitivo con Damiano, no? E Damiano mi faceva segno di un ragazzo dietro, faceva guarda, fatto Damiano, non ti capisco, cosa stai dicendo?
3: Io stavo da Roma.
1: E Damiano stava con la tuta della Roma, sto cappello giallo rosso.
0: Sì.
1: E metto guarda quello che ha fatto quello là, ha cacciato il portafoglio della Lazio e ci guarda.
0: Ho capito. Beh, una bella. Beh, però insomma, lui ha cacciato il portafoglio della Lazio.
1: La fede è fede.
3: Anche a far così,
2: la fede. Dai, Damiano, per Natale ti faccio la tuta da Lazio.
1: bel regalo.
2: Il cappello,
0: la sciarpa e tutto Lazio.
1: Bel regalo.
0: Bene, allora quindi domenica Como Roma, vedremo come andrà a finire, poi ne parleremo lunedì mattina. Intanto ricordiamo che mercoledì prossimo alle 15:30 ritorneremo a parlare con Sasha Alessandra Carlesi e la sera invece avremo Giuseppe Abramo.
1: Come te, Giuseppe?
0: Giuseppe come me. Quindi,
1: abbiamo tutti attori registi.
0: Attori registi, insomma, che sono la creme della creme anche di questa trasmissione.
1: Sì.
0: Bene, allora
1: e
0: diamo...
1: Poi mancheranno 2 grandi artisti che verranno tra poco.
0: Sì.
1: E Tony Sperandeo e Maurizio Battista, già ho sentito.
3: Maurizio Battista, sì.
1: Sì. Sono già pronti in forno,
0: Quindi sei già abbastanza avviato per le prossime settimane.
3: Stanno già in cottura.
1: Sì, no, praticamente sono troppi, è impossibile, sarebbe da fare 2 interviste a settimana.
0: No,
1: sono tanti.
0: No, non si riesce. Anche perché gli impegni sono tanti e poi io, per fare il programma di notte ci lavoro anche quasi tutto il giorno, quindi insomma... siamo ormai vecchierelli, non siamo i giovani di una volta di 20 anni.
3: Quindi, sei un pischello, sei.
0: Magari. Bene ragazzi, siamo quasi alla fine, sono quasi a 55. Marco sta, nessuno sta oggi, Marco non sta al lavoro, quindi
1: no, io sto a casa adesso, verrò a Roma, penso anche a Roma stamattina.
0: Allora, quando siete pronti facciamo partire la sigla, contate insieme tutti fino a 3 e dite quando volete che parta la sigla.
1: 1, 2, 3, sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena.
0: E con Marco Roma, con Lina, con Tiziana e Damiano. Iniziamo i saluti. Damiano!
3: Buona buon fine settimana a tutti, buona domenica.
0: Tiziana.
2: Ciao a tutti, buon fine settimana.
0: E Lina.
5: Buon weekend a tutti.
0: Grazie.
3: Da Trastevelina.
0: E Marco.
6: Ciao a tutti, viva la radio, a mercoledì alle 15.30.
0: E intanto a lunedì mattina. Ciao ragazzi, buon weekend.
3: A lunedì, ciao Giuseppe.
0: Ciao ragazzi, ciao. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Ciao.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco,

0: La vita è quel viaggio che inizia quel giorno che trovi il coraggio
1: di andare avanti e cercare di capire
2: com'è che la notte si deve reagire.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Benvenuto ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Parte da questo momento la nostra classifica. 10 posizioni, tante emozioni con i più belli d'Italia.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: 10.
1: Novità alla numero 10 con la nuova di Biagio Antonacci e la featuring di Safe. Spirituale non è una preghiera religiosa, ma una riflessione dove il ritmo, la musica e i valori importanti possono unire le persone e creare un bel senso di connessione collettiva. Due generazioni insieme in questo brano. Safe e Biagio Antonacci, Spirituale, novità alla numero 10 dei più belli d'Italia.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia.
1: Alla numero 9 dei più belli vi regaliamo una bella canzone d'amore, ovviamente finito, unico e non ripetibile. Il duetto ce lo regalano Achille Lauro e Geolie. Per noi, posizione numero 9.

Su tutti i digital store il 23 ottobre esce il nuovo album di Cesare Cremonini dal titolo Amateur, ed è quest'album l'anticipazione, è Paparazzi, Cesare Cremonini, numero 8 e più bello.

0: farli più.
1: Belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
2: Solo i più belli.
3: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Solo i più belli.
1: Mike Jockey, Max Martinelli. È il primo aggiornamento di ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Preparatevi adesso per Goya, un pezzo che unisce il rap tagliente e disilluso di Fibra con le melodie pop della band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari. Goya! Cosa so?

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli. I 10 più forti.
1: Il messaggio alla 7 di Marrakesh Away è molto chiaro: denaro, fama e successo non eliminano i problemi, anzi a volte ne creano ancora di più. Marrakesh Away, Casini, numero 7. Il sample è di Gangsta Paradise di Coolio.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Mi piace la Michelin, da voce a chi viene giudicato perché ama fuori dalle regole imposte. La mia ragazza, altra bella novità, i più belli d'Italia, Francesca Michelin.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
4: È il primo aggiornamento di ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Manca poco alla top 5, passiamo dalla numero 6 prima. E qui troviamo Annalisa e Madame. Meno male che esiste l'amicizia, dopo una delusione d'amore. A volte serve un'amica con cui parlare senza filtri, tra rabbia e tristezza. Annalisa e Madame, amica.

in cima ai trend di TikTok e Instagram. Il ritornello dice: io non mi innamorerò, però mi sta piacendo. Lui è Pucio. E ci sono anche Mia e Christy.

0: di Max Martinelli.
1: In evidenza, in quarta ai più belli d'Italia, beh, ci sono Giulia e Bresh. Sentite che pensiero. Bisogna accettare la vita al naturale com'è, senza pretendere di controllare ogni cosa. Serenamente, Giulia e Bresh, numero 4.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Finalmente ci siamo, il podio, terza posizione. Tre canzoni ancora in gara per conquistare la vetta. E questa è la prima, numero 3. C'è Ernia alla numero 3 dei più belli, un brano che era in un cassetto da tempo e l'aveva scritto con Charlie Charles nel 2023. Parla di Milano, questa città severa ma capace di offrire mille opportunità. Un pezzo introspettivo, narrativo e anche un po' malinconico. Ernia, dedica, numero 3 ai più belli.
3: Il nome d'un

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Eccola i più belli, Laura Pausini. Pensate che dopo la pandemia la cantare, ma la

0: che c'è.
1: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
2: Alfa e Gigi D'Alessio questa settimana si piazzano in seconda con Genova e Napoli, le due città di mare lontane e diverse, per parlare di un amore a distanza che comunque resiste. Genova e Napoli, numero 2. Un amore.

0: te ci dividerà.
1: Con noi ai più belli in questa prima di ottobre 2026, Annalisa, Madame, Elisa, Giulia Bresch, Ernia, Alfa, Gigi D'Alessio. Pronti?
2: La numero uno.
1: Amori difficili, occasioni mancate, sentimenti sospesi perché non si riesce a parlarne. Due artisti liguri che qui ci ricordano un po' la scuola e un po' il cantautorato genovese. Saif e Bresch, ai più belli d'Italia, parlar d'amore, numero uno.
0: Che bello!

E anche il primo appuntamento di ottobre 2026 è arrivato alla fine con i più belli d'Italia. Io devo solo ringraziarvi e rinnovarvi l'appuntamento alla prossima. Ciao belli, ci sentiamo presto. Saluti da Max Martinelli.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Saluti, saluti, rieccoci, siamo solo noi, quelli della Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Max Martinelli, Honomike, Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al click and play. Sempre sul pezzo, con il top della Dance Music Club. Ottobre 2026, noi ci siamo, buona la prima, ben ritrovati.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Sono andate davvero forte, ma è arrivato il momento di salutarle. In uscita fanno le valigie Peggy Gou, Aira Star in Woman, Show Belle. Again?
4: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Il podio della settimana scorsa.
2: Il podio dell'ultima puntata di settembre 2026 della Exclusive ci regalava alla numero 3 Shakira e Burna Boy in Dai Dai. Moving to the Sun di Ugel, Ultra Te e Imel Angel firmavano il secondo posto. La più forte 7 giorni fa era degli Another ed Emily Warren, Silver Lines.

0: Creative Dance Chart.
1: Ciao Luisa, dai, teniamo alta la tensione, qui c'è un'ottima sintonizzazione. Numero 15, ecco la nuova di Sonny Fodera. Il nuovo lavoro è Same Something. Nasce in collaborazione con una delle voci più celebri e di successo della dance music britannica. Due Brit Award per Becky Hill. La più bella novità, le ascolti qua. Exclusive Dance Chart, numero 15.

attenzione battaglione, questa sale e vi fa alzare il gambone. Alla numero 13 arriva il top player Robin Schulz. Da una vecchia produzione del bravissimo Wodenot, cosa ha fatto Robin Schulz? Beh, l'ha rimodellata in chiave vocale dance pop. Ecco una song davvero speciale. Take It Slow, numero 13, Exclusive Dance Chart.

più in sequenza, al volo e in evidenza. In dodicesima segnaliamo la bravissima, bellissima Bibi Rexha con un testo malinconico, energico e pulsante, grazie alle magie di David Guetta, Sad Girl e Top Class. E alla posizione numero 11 intrecciata arriva la Scandi House dei magnifici De Bausa. Mantiene i giri giusti in chart con

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Nessuno come loro questa settimana. La traccia definitiva, il pezzo più ballato, desiderato, più suonato della nostra chart. Eccoli,

dalla 10 alla 9, ecco un pezzo che unisce sonorità classiche della House Music a un groove funk energico. Un pezzo pensato appositamente per la pista da ballo. Su il volume ci divertiamo con Jay Vegas e What I Need. Number 9, Exclusive Dance Chart.

L'energia che sprigiona la nostra dance non perdona, number 8. E in ottava ecco la firma di Benny Benassi e Passion, la hit è Illusion, due giganti della scena club internazionale per una hit sensazionale. La Exclusive suona così. Posizione numero 8.

In questa prima parte la exclusive Joel Corry, Beck Hill, Sonny Fodera, The Bowser, Miley, Benny Benassi, High Passion. Allacciate le cinture, si vola nel tempo. C'è il disco flashback. Disco.

Sala Dance dei Ricordi, quante emozioni! Anno 1994, Alexia e rapper Ipausa Ice MC ci regalavano It's Rain Day, disco flashback.

Dance Chart, davvero una grande scalata. Il ritmo non si ferma, la dance più bella è tutta selezionata. Posizione numero 7 con i The Bausa. Influenze disco funk contagiose, confermate ancora una volta nella song Lose Myself. I più belli suonano con Max.

che ci porterà dritti alle porte dell'Olimpo. Niente dubbi e tanto di cappello per la numero 5. Si evidenzia così come la Hit di Ugel, i Moving to the Sun, domina senza fermate, mentre in quarta continuano a confermarsi leader di suoni e ritmi gli olandesi Another e la loro Talk to You. Due in sequenza mettono alla prova la tua resistenza. Exclusive Dance Chart.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Sul podio numero 3. Il clima è davvero rovente, ma c'è davvero tanta roba bella, mia cara gente. La numero 3 è per il dominatore del momento, Mr. Ugel. Gioca facile, ancora una volta ha scelto un grande dominatore, David Guetta. Una song fantastica, Shine. Bella, fresca, radiofonica. Complimenti a noi, ci

numero 2 della nostra exclusive. Il progetto Swedish House Mafia è un trio d'eccezione ed è tornato con Epin e Soul Seed. Gioca in casa anche la connazionale songwriter Licky Lee. Dal Tomorrowland ai vertici delle chart con Epin e Soul Seed. Se la giocano alla grande, numero 2.

Seconda parte spaziale con Kygo, Ugel, Ultranate, Another, David Guetta, Swedish House Mafia. E adesso vi voglio ancora più carichi per la numero 1. Eccola, è tutta per voi. Number 1. Fa boom! Me and You, You and I di David Guetta e Patient. Generazioni di talento per una hit senza tempo. L'original song era dei Delegation. Me and You, You and I, numero 1, Guetta e Patient. Exclusive Dance Chart.

0: E come al solito è stato davvero un piacere proporvi i più belli dal mondo della Exclusive Dance Chart. Da Max Martinelli per questo primo appuntamento di ottobre 2026 è davvero tutto, ci sentiamo presto. Tante sorprese e tante nuove hit nelle prossime grandi avventure della Exclusive Dance Chart. Ciao belli! Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: Benvenuto ottobre, ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Parte da questo momento la nostra classifica. 10 posizioni, tante emozioni con i più belli d'Italia.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: 10.
1: Novità alla numero 10 con la nuova di Biagio Antonacci e la featuring di Safe. Spirituale non è una preghiera religiosa, ma una riflessione dove il ritmo, la musica e i valori importanti possono unire le persone e creare un bel senso di connessione collettiva. Due generazioni insieme in questo brano. Safe e Biagio Antonacci, Spirituale, novità alla numero 10 dei più belli d'Italia.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia.
1: Alla numero 9 dei più belli vi regaliamo una bella canzone d'amore, ovviamente finito, unico e non ripetibile. Il duetto ce lo regalano Achille Lauro e Geolier. Per noi, posizione numero 9.

bella. Su tutti i digital store il 23 ottobre esce il nuovo album di Cesare Cremonini dal titolo Amateur, ed è quest'album l'anticipazione. È Paparazzi, Cesare Cremonini, numero 8 e più belli.

0: Belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli.
0: È il primo aggiornamento di ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Preparatevi adesso per Goya, un pezzo che unisce il rap tagliente e disilluso di Fibra con le melodie pop della band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari. Goya! Cosa sono?

0: più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Il messaggio alla 7 di Marrakesh Away è molto chiaro: denaro, fama e successo non eliminano i problemi, anzi a volte ne creano ancora di più. Marrakesh Away, Casini, numero 7. Il sample è di Gangsta Paradise di Coolio.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Mi piace la Michelin, dà voce a chi viene giudicato perché ama fuori dalle regole imposte. La mia ragazza, altra bella novità, i più belli d'Italia, Francesca Michelin.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
4: È il primo aggiornamento di ottobre 2026 con i più belli d'Italia. Manca poco alla top 5. Passiamo dalla numero 6 prima. E qui troviamo Annalisa e Madame. Meno male che esiste l'amicizia. Dopo una delusione d'amore, a volte serve un'amica con cui parlare senza filtri, tra rabbia e tristezza. Annalisa e Madame. Amica.

in cima ai trend di TikTok e Instagram. Il ritornello dice: io non mi innamorerò, però mi sta piacendo. Lui è Pucio. E ci sono anche Mia e Cristi. Super.

0: sto con la mia bad in festa,
1: con la mia bad in giro.
2: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
3: In evidenza, in quarta, i più belli d'Italia? Beh, ci sono Giulia e Bresh. Sentite che pensiero. Bisogna accettare la vita al naturale com'è, senza pretendere di controllare ogni cosa. Serenamente, Giulia e Bresh, numero 4.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Finalmente ci siamo, il podio, terza posizione. Tre canzoni ancora in gara per conquistare la vetta. E questa è la prima, numero 3. C'è Ernia alla numero 3 dei più belli. Un brano che era in un cassetto da tempo e l'aveva scritto con Charlie Charles nel 2023. Parla di Milano, questa città severa ma capace di offrire mille opportunità. Un pezzo introspettivo, narrativo e anche un po' malinconico. Ernia, dedica, numero 3 ai più belli.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Eccola i più belli, Laura Pausini. Pensate che dopo la pandemia Laura non voleva più cantare, ma la famiglia e i suoi migliori amici gli hanno dato forza per tornarlo a fare. L'appuntamento è con il suo Io Canto World Tour 2026-27, il 1 e il 2 ottobre, con le doppie date zero al Pala Unical di Mantova. Ai più belli c'è Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Tracce. Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: Alfa e Gigi D'Alessio questa settimana si piazzano in seconda con Genova e Napoli, le due città di mare lontane e diverse, per parlare di un amore a distanza che comunque resiste. Genova e Napoli, numero 2. Un amore.

0: te ci dividerà.
1: Con noi ai più belli in questa prima di ottobre 2026 Annalisa, Madame, Elisa, Giulia Bresch, Ernia, Alfa, Gigi D'Alessio. Pronti?
2: La numero uno.
1: Amori difficili, occasioni mancate, sentimenti sospesi perché non si riesce a parlarne. Due artisti liguri che qui ci ricordano un po' la scuola e un po' il cantautorato genovese. Saif e Bresch, i più belli d'Italia, parlar d'amore, numero uno.
0: Che bello!

E anche il primo appuntamento di ottobre 2026 è arrivato alla fine con i più belli d'Italia. Io devo solo ringraziarvi e rinnovarvi l'appuntamento alla prossima. Ciao belli, ci sentiamo presto. Saluti da Max Martinelli.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Saluti, saluti, rieccoci, siamo solo noi, quelli della Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Max Martinelli, Honor Mike, Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al click and play. Sempre sul pezzo con il top della Dance Music Club. Ottobre 2026, noi ci siamo, buona la prima, ben ritrovati.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Sono andate davvero forte, ma è arrivato il momento di salutarle. In uscita fanno le valigie Peggy Gou e Ira Star in Woman, show belle. Again?
4: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Il podio della settimana scorsa.
2: Il podio dell'ultima puntata di settembre 2026 della Exclusive ci regalava alla numero 3 Shakira e Burna Boy in Dai Dai. Moving to the Sun di Ugel, Ultralate e Imel Angel firmavano il secondo posto. La più forte 7 giorni fa era degli Another ed Emily Warren, Silver Lines.

Alta la tensione, qui c'è un'ottima sintonizzazione. Numero 15, ecco la nuova di Sonny Fodera. Il nuovo lavoro è Same Something. Nasce in collaborazione con una delle voci più celebri e di successo della dance music britannica. Due Brit Award per Becky Hill. La più bella novità, le ascolti qua. Exclusive Dance Chart, numero 15.

Attenzione, attenzione, battaglione, questa sale e vi fa alzare il gambone. Alla numero 13 arriva il top player Robin Schulz. Da una vecchia produzione del bravissimo Wodenot, cosa ha fatto Robin Schulz? Beh, l'ha rimodellata in chiave vocale dance pop. Ecco una song davvero speciale. Take It Slow, numero 13, Exclusive Dance Chart.

due in sequenza, al volo e in evidenza. In dodicesima segnaliamo la bravissima, bellissima Bibi Rexha con un testo malinconico, energico e pulsante. Grazie alle magie di David Guetta, Sad Girl e Top Class. E alla posizione numero 11 intrecciata arriva la Scandi House dei magnifici De Bausa. Montioni e giri giusti in chart con...

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Nessuno come loro questa settimana. La traccia definitiva, il pezzo più ballato, desiderato, più suonato della nostra chart. Eccoli,

dalla 10 alla 9, ecco un pezzo che unisce sonorità classiche della house music a un groove funk energico. Un pezzo pensato appositamente per la pista da ballo. Su in volume ci divertiamo con Jay Vegas e What I Need. Number 9, Exclusive Dance Chart.

L'energia che sprigiona la nostra dance non perdona, number 8. E in ottava ecco la firma di Benny Benassi e Passion, la hit e Illusion, due giganti della scena club internazionale per una hit sensazionale. La Exclusive suona così. Posizione numero 8.

0: In questa prima parte la exclusive Joel Corry, Beck Hill, Sonny Fodera, The Bowser, Miley, Benny Benassi, High Passion. Allacciate le cinture, si vola nel tempo. C'è il disco flashback.
1: Disco.

Sala Dance dei Ricordi, quante emozioni! Anno 1994, Alexia e rapper Ipausa Ice MC ci regalavano It's Rain Day, disco flashback.

0: Il tempo di un tè caldo e torniamo subito, non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

È il momento del Balza Box alla Exclusive Dance Chart. Tra nostalgia anni 90, groove contemporanei, un'energia pensata per conquistare radio e dance floor, ecco Show Me Love. Sì, il sample è dentro il pezzo I Need Sign di LB1. Balza in the Box, la version e un rework di Balza.

la Expensive Dance Chart è davvero una grande scalata. Il ritmo non si ferma, la dance più bella è tutta selezionata. Posizione numero 7 con i The Bausa. Influenze disco funk contagiose, confermate ancora una volta nella song Lose Myself. I più belli suonano con

E alla numero 6, in questa prima di ottobre 2026, troviamo il bravissimo cantante americano country Max McNown. Insieme a Kygo danno vita a Take Me Back, un mix ad effetto per un sound davvero perfetto. Numero 6.

che ci porterà dritti alle porte dell'Olimpo. Niente dubbi e tanto di cappello per la numero 5. Si evidenzia così come la ID Uge, la Moving to the Sun, domina senza fermate, mentre in quarta continuano a confermarsi leader di suoni e ritmi gli olandesi Another e la loro Talk to You. Due in sequenza mettono alla prova la tua resistenza. Exclusive Dance Chart. I'm

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

saliamo sul podio, numero 3. Il clima è davvero rovente, ma c'è davvero tanta roba bella, mia cara gente. La numero 3 è per il dominatore del momento, Mr. Ugel. Gioca facile, ancora una volta ha scelto un grande dominatore, David Guetta. Una song fantastica, Shine. Bella, fresca, radiofonica. Complimenti, a noi, ci piace.

numero 2 della nostra exclusive. Il progetto Swedish House Mafia è un trio d'eccezione ed è tornato con Evin e Soul Seed. Gioca in casa anche la connazionale songwriter Licky Lee. Dal Tomorrowland ai vertici delle chart con Happiness Soul Seed. Se la giocano alla grande, numero 2.

con Kygo, Ugel, Ultranate, Another, David Guetta, Swedish House Mafia. E adesso vi voglio ancora più carichi per la numero 1. Eccola, è tutta per voi. Number. Boom! Me and You, You and I di David Guetta e Patient. Generazioni di talento per una hit senza tempo. L'original song era dei Delegation. Me and You, You and I, numero 1, Guetta e Patient. Exclusive Dance Chart.

0: E come al solito è stato davvero un piacere proporvi i più belli dal mondo della Exclusive Dance Chart. Da Max Martinelli per questo primo appuntamento di ottobre 2026 è davvero tutto, ci sentiamo presto. Tante sorprese e tante nuove hit nelle prossime grandi avventure della Exclusive Dance Chart. Ciao belli! Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Sembra proprio che ora tocchi a me ricordarvi che questa è Radio Team 2000 da Villa Urbana, interconnessa in questo venerdì pomeriggio con Radio Felix da Pordenone per trasmettervi il programma I viaggi musicali sulle onde sonore della musica mixata di Lorenzo Speed. Restate con noi e godetevi la musica.
1: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

0: ascoltando come sempre la tua radio, la tua musica, e volevo salutare tutti i radioascoltatori di Montebelluna. Mi pare che siamo il gruppo più numeroso, che ne dite? Ciao radioascoltatori di Montebelluna!
1: Ci sta, mi fa piacere allora che tra ascoltatori e ascoltatrici si crei anche questa sorta di amicizia, seppur virtuale, e voi che siete anche dello stesso paese avete anche la possibilità di conoscersi. Tra l'altro ricordo sempre con piacere che due miei ascoltatori, Andrea e Francesca, si sono conosciuti proprio grazie ai miei viaggi sonori e sono tuttora insieme da tanti anni, e quindi l'amore ha trionfato grazie anche ai viaggi sonori di Lorenzo Speed. Allora speriamo che l'amore e l'amicizia abbiano la meglio e che tanti di voi possano diventare amici e amiche grazie ai viaggi sonori di Lorenzo Speed. Allora grazie a Mauro e grazie a Roberta per questa bella testimonianza da quel di Montebelluna. Dai che si va con il viaggio sonoro. 349-7267-647 per i vostri messaggini, sms, whatsapp e telegram. Siamo qui per voi. We are here for you.

Questa è la musica dei viaggi sonori di Lorenzo Speed. Goditi la musica e la grande musica scelta per te da Lorenzo Speed.

0: Ciao Mauro, ti ringrazio per il saluto e lo ricambio con simpatia e altrettanto ti saluto col vostro detto da Monte Beuna che abbiamo il braccio lungo per ciapare e il braccio corto per dare. Bene, grazie anche a Lorenzo Speed che permette di conoscerci. Ciao, ciao!
1: Lorenzo, sono sempre Mauro il pittore. Sto ascoltando come sempre la tua radio, la tua musica e volevo salutare tutti i radioascoltatori di Montebelluna. Mi pare che siamo il gruppo più numeroso. Che ne dite? Ciao radioascoltatori di Montebelluna!
2: Bravi, bravi ragazzi. Comunque per Roberta, ok, dire anche qualche frase in dialetto, però facciamo la traduzione anche in italiano per chi è da altre regioni d'Italia, come la, adesso non mi ricordo più il nome, Francesco, ovviamente la Sardegna sempre presente, la new entry dalle Marche, che non mi ricordo più il nome, ma Margherita, Mariella. Salutiamo anche Galli Zomba, che c'è anche il Galli Zomba, grande Galli Zomba! Galli Zomba c'è, vediamo se riesco a recuperare il suo messaggio perché non mi si apre quella schermata. Eccolo qua, si veleggia nell'aereo. Anche il Galli Zomba c'è, il Galli è DJ Zomba, Treviso CS. Va bene, grazie, grazie. Allora Galli Zomba, allora ti dedico Forever Friends, grazie anche, condividi sempre i nostri stati, i nostri link. Veramente, magari fossero tutti come il Galli Zomba che ci supportano con affetto. Abbiamo tante persone che ci supportano con affetto, alcune magari non sono tanto tecnologiche, quindi dobbiamo un po' instradarle, come si suol dire. Brunella delle Marche, ecco, non mi veniva. Saluto anche Brunella e Valerio. A proposito di Brunella, mia amica Brunella, che tra l'altro ha compiuto gli anni, quindi le mando un forte abbraccio. Non so se è in ascolto, comunque io la saluto lo stesso. Magari qualche nostra ascoltatrice poi le riporterà i nostri saluti. Comunque l'ho salutata anche i giorni scorsi. Va bene, Brunella e Valerio, allora sempre nei nostri cuori. Andiamo con Forever Friends, dedicato agli amici per sempre, a quelli che anche a quest'ora ci stanno ascoltando e ci stanno seguendo. Quindi continuate a scriverci, ad interagire, vediamo il Franci cosa ha da dirci.
3: Ciao Lorenzo Speed, è carina questa storia del braccio a lunghezza variabile se si tratta di prendere o di donare, eh? Simpatica. Un saluto alla cara amica di Montebelluna. Ciao, ciao.
2: Esatto, la cara amica è la Roberta di Montebelluna, nostra fedelissima ascoltatrice, quindi farete amicizia sicuramente, Franci. Bene, bene, mi fa piacere, vi vedo belli, attivi, carichi, dinamici e partecipi. Ormai abbiamo fatto questa triade di questo viaggio sonoro, interpretata per l'occasione dal Francesco da Villa Urbana Oristano, Sardegna, da Mauro il Pittor e Roberta, entrambi questi ultimi due, da Montebelluna. Esatto, bravo il Franci che capisce anche il dialetto veneto, ormai sei dei nostri, Franci. Grande Franci, privato ti ho fatto la traduzione, ma no, privato devi farla per il Franci, vabbè che lui ha già capito perché è intelligente. Va bene, allora andiamo avanti, siamo in tanti, iscriveteci, interagite, 349 7267647, dai che arrivano nuovi indovinelli. Questo è Forever Friends di Lorenzo Speed, lo trovate nella grande rete internet, se volete anche diffonderlo, se volete mandarlo ai vostri amici potete anche acquistarlo volendo, e lo trovate anche sul mio canale YouTube gratis, youtube.com/lorenzospeed, digitate Forever spazio Friends, che vuol dire amici per sempre. Lo dedico anche a Anna Maria di Dosson di Casier e avanti.

Dai, saliamo in cattedra con la musica. Immergiamoci in questo viaggio sonoro. Paradisi lontani, orizzonti sublimi. Quando ascolto questa musica mi sembra di guardare i miei amati documentari sulla natura. Paesaggi incredibili, sonorità incantevoli. Andiamo con la musica. Godiamo di quest'arte sublime. Vamonos!

0: Attenzione che si è inserito nel discorso anche il Fabione di Monastiar di Treviso, lui originario della provincia di Venezia, quindi nativo veneziano di Peseggia di Scorzè, ma trevigiano d'adozione, Monastiar di Treviso. E anche lui, giustamente, come è giusto che sia, ognuno può dire la propria, dice, e non ha tutti i torti, anzi direi che ha perfettamente ragione, dice: la storia del braccio corto e lungo mi sembra prerogativa assai comune un po' di tutti ormai, non solo di Montebeuna. Ecco, e allora eccolo qua. Quindi, se qualcuno vuole darci delucidazioni sulla storia del braccio lungo e corto di Montebelluna e non solo, si faccia avanti. 349-7267-647. Mi fa piacere che da una cosa così semplice si sia innescata una diatriba, che in realtà non è diatriba, perché qua siamo tutti in pace, siamo tutti per la gioia, per l'unione, per la fratellanza, questo bel dibattito. Allora apriamo il dibattito sul braccio lungo e braccio corto. Forza, scriveteci, interagite. 349 7267 647. Se volete dire la vostra anche via vocale, fatelo al 349 7267 647. Arriva Ornella di Campo San Piero. Cosa dice Ornella?
1: Da Campo San Piero, un pensiero speciale per Lorenzo Spilli con l'augurio di un magico viaggio sonoro. Ciao Ornella.
2: Pronti tutti, si parte per il pieno di energia.
0: Grazie Ornella, è arrivata anche la Edvige da Tambre, Tambre dal Pago. Sentiamo la Edvige, vai Edvige, scatenati.
2: Si parte per il pieno di energia, simpatia ed allegria. Il nome è Lorenzo Spilli. Buon viaggio sonoro, sono Edvige da Tambre, dai miei monti.
0: Grande Edvige, Edvige c'è. Andiamo, potremmo fare anche un excursus sui nomi propri. Andiamo a vedere che origine ha il nome Edvige.

Dai che andiamo con Edvige. Allora, potremmo fare anche questa nuova rubrica: ad ogni viaggio sonoro esploriamo un nome proprio, che magari in questo caso l'ho scelto io, ma potete sceglierlo anche voi. Quindi se volete già scriverci il nome che vorreste nei prossimi viaggi sonori esplorare, scrivetecelo e poi io prenderò considerazione di tutti i nomi che perverranno al 349 7267 647. Allora, Edvige è un nome proprio di persona italiano femminile, come avevamo già capito. L'origine e la diffusione è la forma italiana dal tedesco Hedwig. Spero di aver letto bene, perché non conosco purtroppo il tedesco, anche se il mio DJ preferito di sempre per sempre è il grande Paul van Dyk di Berlino, nota di cronaca. Quindi Hedwig, a sua volta una continuazione dell'antico nome germanico Hadwig o Hadwig, spero di aver letto bene, ma penso di no. È composto da due elementi: il primo è Hatu o Hadu, che significa battaglia, anche se alcuni citano Ed proprietà, mentre il secondo viene identificato ora con Wig, guerra, presente anche in Eilwig, Wibe e Luigi, ora con Wiha, sacra. Secondo alcune delle fonti che riportano Wiha, la connessione a Wig sarebbe frutto di una sostituzione successiva. In Italia, dove risulta diffuso soprattutto al nord, come nel caso appunto di Edvige, nostra ascoltatrice fedelissima di Tambre dal Pago, si è affermato grazie alla fama di alcuni personaggi storici, fra cui due sante, e alla popolarità della protagonista del dramma di Ibsen, l'anitra selvatica. L'ipocoristico Edi è condiviso anche da altri nomi che cominciano con l'elemento Adu. Ok? Abbiamo detto bene? Siamo stati esaustivi?

Bene, per chiudere in bellezza questa prima rubrica dedicata ai nomi propri, in questo caso abbiamo scelto il nome di Edvige per dare un omaggio alla nostra ascoltatrice di Tambre dal Pago, che ringraziamo sempre per i suoi vocali. L'onomastico si può festeggiare il 16 di ottobre in memoria di Santa Edvige di Andex, monaca cistercense, duchessa di Slesia e di Polonia, visto che abbiamo anche ascoltatori in Polonia, soprattutto a Varsavia, con gli amici Denis, Ilona e Ukash, ne approfittiamo per salutarli. Oppure anche il 17 luglio o il 28 febbraio, in ricordo di Santa Edvige di Polonia, regina di Polonia e granduchessa di Lituania. Si ricorda anche una beata, Maria Imelda del Gesù Eucaristico al secolo, Jadwiga Carolina Zak, una delle martiri di Novogrodek, scusate, il 1 di agosto. A proposito di Imelda, saluto le mia cara amica in cielo, purtroppo, nonna Imelda, detta anche nonna Imi, di Longare, provincia di Vicenza, ma nativa di Presina, o originaria di Presina, di Piazzola sul Brenta, provincia di Padova. Bene, bando alle ciance, abbiamo finito la rubrica dedicata al nome Edvige, quindi ringraziamo ancora una volta Edvige di Tambre dal Pago e a lei dedichiamo questo viaggio sonoro, sicuramente apprezzerà perché lei è una brava personcina. Andiamo con il prossimo indovinello sonoro, vediamo chi indovina da quale disco di musica classica è preso questo brano, o almeno se non indovinate il titolo esatto del brano, vediamo se indovinate qual è l'autore di musica classica dal quale è ripresa questa melodia.

Ecco qua che ci viene in soccorso la montebellunese Roberta, che dice: braccio lungo per prendere, braccio corto per dare, è un modo di dire veneto legato storicamente a chi viene da Montebelluna, usato per descrivere ironicamente una persona tirchia o poco avvezza a spendere denaro o con scarsa voglia di fatica manuale, secondo varianti della tradizione popolare. Significato del modo di dire braccio lungo per prendere: facilità o propensione ad accumulare, afferrare vantaggi o denaro, che poi direi non è sempre solo riferito al denaro, può essere anche altre cose. Bene, significato del modo di dire, questo l'abbiamo già letto, braccio corto per dare, estrema difficoltà o taccagneria nel tirare fuori i soldi per gli altri o pagare. Contesto, detto popolare veneto, spensierato, ironico, spesso rivolto bonariamente a chi è originario dell'area di Montebelluna, Treviso. Quindi abbiamo molti ascoltatori in quelle zone, li salutiamo tutti e speriamo non siano tirchi, ma che ci mandino tanti messaggini, soprattutto, che non costano niente. Quindi 349 7267 647 per i vostri sms, whatsapp e telegram, per Edvige e per gli abitanti di Montebelluna e non solo. Vamonos.

Va bene, vai tranquillo Fabione, bella musica e compagnia, dice. Grazie, grazie Fabione, un saluto a te e alla tua splendida family, Luca, Lisa, Emanuela, Tigre, gli amici di Monastier di Treviso. Socchiudi le labbra e fai un bel sorriso. Forza e coraggio, scriveteci 349 72 67 647.

0: tempo, ogni momento un piacere ascoltare i tuoi viaggi sonori, Lorenzo Spit.
1: Ciao, Barmina Sanzenone.
2: La musica è un linguaggio internazionale, come lo sono i viaggi sonori di Lorenzo Spit. Ciao, Maura.
3: A viaggi sonori di Lorenzo Speed. Buon ascolto a viaggi sonori con piacere a viaggi sonori di Lorenzo Speed. Buon ascolto a tutti da Rosaria, da Montebelluna.
4: Eccola qua anche la Rosaria, grande Rosaria. Dai che andiamo allora, Montebelluna sugli scudi. Vamonos! Scriveteci, interagite. Salutiamo anche Agostino, Villaggio Norge, Rosolina, Rovigo.

scatenati, scatenati con i messaggini, whatsappini, telegrammini 349-7267-647. Joele c'è. Andiamo con l'altro disco, senti qua.

0: il pittore da Montebelluna. Ascolta, prima mi pare di aver capito che si parlava di Montebelluna e del braccio e di una leggenda, di un modo di dire, che i montebellunesi hanno un braccio corto e uno lungo. Ho cercato su internet, anche se bene o male sì, sapevo un po' il discorso, però dicono che i montebellunesi danno due interpretazioni: una, che hanno poca voglia di lavorare, e la seconda, quella invece di spendere pochi soldi. Secondo quello che mi pare di aver capito più frequente, è che i montebellunesi avrebbero poca voglia di spendere soldi, quindi hanno il braccio corto, ovvero poca voglia di offrire, poca voglia di dare, e invece il discorso del braccio lungo è che questo servirebbe per afferrare i soldi. Io credo che sia un po' una fantasia inventata da chissà dove, chissà quando, perché io ad esempio sono proprio il contrario di questa leggenda.
1: Va bene, grazie. Allora, grazie di questa delucidazione, Mauro Scatenato. Direi che vince il palio, non di Montebelluna in questo caso, ma il palio di ascoltatore più attivo di questo viaggio sonoro. Quindi grazie, Mauro. Allora, volentieri ci sarà occasione di conoscerci tutti. Beh, io tanti degli ascoltatori che partecipano con i loro vocali li conosco già. Quindi la Marica di Montebelluna, la Roberta di Montebelluna, Roberto di Montebelluna, Alberto di Montebelluna, questi li conosco già. Conosco anche Romina di San Zenone degli Ezzelini, siete in tanti veramente. Comunque Mauro non ti conosco ancora, ci sarà occasione, volentieri, volentieri. Salutiamo allora anche il Simon e Tania, che ci danno appuntamento al prossimo viaggio sonoro. Va bene Simon, siete perdonati, dai, per questa volta. Grazie Simon, fratello milanista. Dai che andiamo allora, scriveteci WhatsApp, Telegram, SMS 349 7267647. Siamo qui per voi.

musica dolce e soave per chi ama le sonorità soft, ma poi si sale. Con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/Lorenzo Speed. Scriveteci, interagite e partecipate. 349 72 67 647, SMS, WhatsApp, Telegram.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitta. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospeed.it per scoprire tutti i dettagli.

0: È venerdì 9 ottobre 2026, la chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il Trattato istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaijan e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann. Nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Laure Manaudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Benvenuti nella Viral Chat Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
2: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, ben trovati da Silvia Dini, pronti a partire per questo nostro viaggio nella selezione dei brani più virali e shazammati nell'universo della bella musica, con le canzoni più brillanti, le stelle più luminose. Iniziamo con All Around the World, che significa in giro per il mondo, e ci sta bene per noi che vogliamo viaggiare fra le canzoni. Nel testo Lisa Stanfield cerca qualcuno che ha perso e lo fa con una frase quasi ossessiva: è stata dappertutto ma non trova il suo amore. Pubblicata nel 1989, il brano la impose a livello internazionale con un soul pop elegante e la sua voce riconoscibile già al primo ascolto. Il punto focale non è il viaggio turistico, è il giro a vuoto di chi prova a riparare un errore ma capisce che nessuna distanza poi basta se manca la persona giusta e con la giusta intenzione. Lisa Stanfield con All Around the World.

Il potere dell'amore. The power of love. Ma non aspettiamoci una ballata romantica, perché Frankie Goes to Hollywood pubblicarono questa canzone nel 1984 dopo due singoli provocatori come Relax e Two Tribes. E il cambio di tono fu netto, una canzone lenta, solenne, quasi spirituale. Il testo usa immagini di protezione, di salvezza, di vulnerabilità. L'amore non è una decorazione, è una forza che difende dal buio, da tutto. Anche per questo è diventata spesso associata al periodo natalizio, pur non essendo nata come canzone di Natale. The Power of Love.

ora abbiamo un titolo che è praticamente una fotografia. Young Love and Saturday Nights, giovane amore e sabati sera. Chris Young porta il country contemporaneo su un terreno molto radiofonico, ma il dettaglio interessante riguarda la musica. Usa un'interpolazione del riff di Rebel Rebel di David Bowie, accreditando anche Bowie fra gli autori. Il testo racconta quella stagione in cui tutto sembra più grande: macchine, strade, i weekend che sembrano infiniti e la sensazione che un amore appena nato possa bastare a riempire il mondo, almeno il proprio mondo. Non reinventa il country, lo collega al rock in maniera precisa. Chris Young, Young Love and Saturday Nights.

0: Best Cover.
1: Immagina, anzi Imagine. John Lennon la pubblicò nel 1971 costruendo una visione volutamente semplice e radicale. Immaginare un mondo senza confini, senza possesso, senza divisioni religiose o nazionali. Un'utopia. Nella versione di Zucchero con Randy Crawford, il brano diventa un incontro fra voce italiana, blues e timbro soul statunitense. La forza però resta sempre nel testo originale, che non descrive un mondo già possibile, ma chiede di provarci, almeno mentalmente. Prima l'immaginazione, poi forse il cambiamento, chissà. Ascoltiamoci Zucchero e Randy Crawford con Imagine.

0: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
1: Angolo Vintage.
2: La nostra selezione per l'angolo vintage ci propone Light My Fire, accendi il mio fuoco. Nel 1967 i Doors trasformarono questa frase in 6 minuti e mezzo di rock psichedelico. Organo insistente, improvvisazione e tensione sensuale. La prima idea del brano venne dal chitarrista Robbie Krieger, poi la band la sviluppò un po' tutti insieme. La versione radio fu tagliata per diventare più adatta e il testo diretto, ma il suono lo rende ambiguo. Desiderio, urgenza, rischio, tempo che sta finendo. La scintilla è dei Doors con Light My Fire.

You will never know. Significa non lo saprai mai. È una frase che pesa perché dice che qualcuno prova qualcosa o ha provato qualcosa, ma l'altro o l'altra non lo saprà mai davvero. Imani, cantante francese dalla voce roca e profonda, portò questo pezzo al successo nel 2011 con un impianto scarno fra soul, folk e blues. Nella versione acustica, voce e chitarra fanno perdere al brano ogni filtro. Resta solo la linea melodica, resta il non detto, resta quella distanza fra ciò che si sente e ciò che si riesce a comunicare. Imani con You Will Never Know.

Angie è un nome, ma nel pezzo dei Rolling Stones diventa il centro di un addio. Uscito nel 1973 e dentro l'album God's Head Soap, pianoforte, chitarra acustica e la voce di Mick Jagger, che è più tenera del solito. Per anni si è discusso su chi fosse davvero Angie, ma Keith Richards ha spiegato che il titolo nacque quando sua figlia Angela era appena nata. Il testo però, insomma, parla un po' più ad ampio spettro, parla di una relazione che non ha più abbastanza futuro, anche se comunque rimane l'affetto. I Rolling Stones con Angie.

0: l'angolo Discovery.
1: Eccoci all'angolo Discovery. La selezione ci propone He's a Friend. Lui è un amico. Eddie Kendricks, ex voce dei Temptations, negli anni 70 costruì una carriera solista importante fra soul, falsetto e ritmi che anticipavano già un po' la disco dance. Questo brano, He's a Friend, lavora su un'idea semplice ma efficace: riconoscere una presenza accanto, vicina, affidabile, qualcuno che rimane quando il resto cambia. Non è soul urlato o profondo, ma è un groove elegante, fatto di ripetizione, di calore e di fiducia. Vale la pena ascoltarlo anche per capire quanto il falsetto di Kendricks abbia influenzato molta musica black successiva. Eddie Kendricks con He's a Friend.

0: Viral Shot Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
1: Angolo della colonna sonora.
2: Soundtrack.
1: Abbiamo un titolo che significa Sinfonia agrodolce, Bitter Sweet Symphony. Uscita nel 1997, la canzone dei Verve è costruita su un campionamento orchestrale legato a una versione dei Rolling Stones, e proprio quel campionamento generò per anni una famosa disputa sui diritti. Il testo invece guarda la vita quotidiana come un percorso obbligato. Lavori, poi corri, cerchi di cambiare, ma senti che il sistema ti rimette sempre nello stesso punto. La grandezza del pezzo sta nel contrasto: archi solenni e una voce che invece racconta la frustrazione e il desiderio di libertà. The Verve, Bittersweet Symphony.

0: per te.
1: Ah, il Fly for You. Gli Spandau Ballet la pubblicarono nel 1984 dentro Parade, album in cui il loro pop elegante cercava spazi più morbidi e sofisticati. Il titolo parla di slancio, ma non in modo spettacolare. È l'idea di superare distanza, che può essere anche orgoglio o anche altri ostacoli, per raggiungere qualcuno. Tony Hadley porta la melodia con quella voce ampia e teatrale, mentre l'arrangiamento rimane levigato fra New Romantic e Soul Bianco anni 80.

Don't speak significa non parlare. Gwen Stefani la scrisse partendo dalla fine della relazione con Tony Kanal, bassista dei No Doubt, una rottura privata dentro una band che però doveva continuare a lavorare insieme. Proprio questo rende il brano così teso. Non c'è bisogno di spiegazioni perché a volte le parole arrivano quando la ferita è già chiara. Nel 1995 uscì nell'album Tragic Kingdom e diventò il loro successo mondiale più riconoscibile. Una ballata pop rock sulla consapevolezza dolorosa. Se diciamo tutto, forse farà ancora più male. No Doubt con Don't Speak.

0: Siamo alla conclusione di questa super selezione della Viral Shots Chart.
1: In the spotlight.
0: Thriller, brivido, ma anche racconto da paura. Rod Temperton scrisse il brano pensando a un'atmosfera così da storia e Quincy Jones lo produsse come una piccola macchina perfetta. Funk, pop, horror e teatro tutto insieme. Ma l'elemento decisivo fu la voce narrante di Vincent Price, attore simbolo del cinema del terrore che trasformò la canzone in un racconto notturno. Nel 1983 il video diretto da John Landis cambiò il modo di pensare ai videoclip, non più solo promozione, ma dei mini film. Se sentite dei passi nel buio, siamo arrivati. È lui, Michael Jackson, con Thriller.

0: Amici della Viral Jazz Chart, siamo arrivati al momento dei saluti. Questa selezione si è conclusa, ci ha proposto tante belle stelle luminose del nostro universo delle sette note e, come dico sempre, in attesa del prossimo appuntamento, alziamo il volume e riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica. Ciao!
1: Avete ascoltato Viral Jazz Chart con Silvia Dini, un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di sempre. Giornale Radio News.
2: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Pillay, presiede la commissione ONU che ha sentenziato a Gaza Israele, compie un genocidio. Gli agenti anti-immigrazione dell'ICE aprono il fuoco anche a New York e feriscono un uomo, via dalla città, protesta Mamdani che chiama Trump. Il dramma dell'ex Ilva, fermata l'area a caldo e con essa la produzione di acciaio. Lunedì, sciopero nazionale. Bentornata a Serie A, dopo la Nations League domani si ricomincia, apre le ostilità l'Inter che condivide il primato con le Romane. Stasera riparte la B.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Nicola De Muro, Cristina Scarpa e per lo sport Jenny De Gaetano. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dell'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato stamani a Oslo alla giurista sudafricana di origine indiana Navana Temenavi Pillay, una carriera ai vertici delle corti internazionali per i diritti umani e presiede tra l'altro la commissione dell'ONU che ha sentenziato a Gaza e genocidio.
3: Una scelta che susciterà dibattito. Il Nobel per la pace è stato assegnato a Navana Temenavi Pillay, illustre giurista sudafricana originaria dell'India che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti per i diritti umani. 85 anni, nativa di un sobborgo povero di Durban in Sudafrica, una formazione universitaria sostenuta con collette donatele proprio dalla sua comunità indiana, è stata la prima sudafricana a conseguire un dottorato alla Harvard Law School, prima donna non bianca ad aprire uno studio legale nella propria provincia, al servizio in particolare degli attivisti contro l'apartheid, e poi dal 95, su nomina di Nelson Mandela, la prima non bianca nell'alta corte del Sudafrica. Africa, prelude a una serie di incarichi internazionali, dal Tribunale Penale per il Ruanda alla Corte Penale dell'ONU, dove è stata anche alta commissaria per i diritti umani. E attualmente presiede tra l'altro la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Il comitato norvegese sottolinea il nesso tra pace e diritto internazionale, sul quale grandi potenze, lamenta, hanno eluso le loro responsabilità. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Sgomento per una nuova azione violenta da parte dell'ICE, la forza anti-immigrazione voluta da Trump, e stavolta a New York. Un agente ha aperto il fuoco contro un 28enne originario della Repubblica Dominicana a bordo della sua auto, dove si trovava anche il figlio di 5 anni. L'uomo è stato colpito al collo e trasportato in ospedale con ferite ritenute non letali. Hanno agito mascherati e senza neppure una divisa. Via da questa città, protesta il sindaco Mamdani, aggiungendo di aver parlato il telefono anche col presidente Trump per negoziare il rilascio della vittima. Ore in Italia, giornate e ore cruciali per l'ex Ilva di Taranto. Fermata l'area a caldo, come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano, a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio. Ora l'alto forno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso di Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della cassa integrazione presentato ieri dal governo. Intossicazioni ma anche esplosioni con danni alle persone e alle cose. Il bilancio di episodi che spesso riportano le cronache, tutti dovuti alla medesima causa, il gas. Uno molto grave è successo nei giorni scorsi a Bergamo, con una persona tuttora in pericolo di vita e decine di sfollati. Drammi che potrebbero essere evitati, spiega Federica Rossi Gasparrini, presidente di Obiettivo Famiglia Feder Casalinghe, anche per scongiurare altri problemi di salute.
4: È certificato che la combustione del gas produce sostanze che sono dannose per la salute. Va tolto dalle case per inserire prodotti non nocivi, piastre a induzione molto moderne, sistemi di riscaldamento senza il gas, ma che hanno anche costi contenuti.
5: Presidente, voi avete chiesto un intervento al Parlamento in questa direzione. Quali sono le vostre richieste?
4: La richiesta che abbiamo fatto al Parlamento, che deve preoccuparsi dei propri cittadini, è di imporre nella legge di bilancio che i soldi che l'Europa sta dando all'Italia per fare decarbonizzazione delle abitazioni e delle elettrificazioni siano dati alle famiglie per fare questo.
2: Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole, gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli, trombe d'aria nel Trapanese, vi sarebbero danni e alcuni feriti. Calcio, messa da parte la nazionale di Mancini, reduce dal confortante inizio di Nations League, riprende il cammino. La Serie A domani con tre gare si alza il sipario sulla sesta giornata. L'Inter, che condivide il comando della classifica con le romane, ospita il Parma.
6: Riparte per prima l'Inter, campione d'Italia in vetta. Domani ore 18, appuntamento a San Siro contro il Parma, affidato a Gilardino. Senza l'infortunato Jones, con la new entry Spence, ex esterno visto al Genoa. Reduce dall'esperienza in maglia Tottenham con tanto di Europa League. Lautaro chissà, dopo le fatiche con l'Argentina e la partita d'addio di Messi. Al suo posto corsa due Bonni più Esposito. Apre Genoa-Fiorentina alle 15, alle 20.45 il Napoli, finora ingolfato, aspetta la sorpresa Frosinone. Con l'Inter guidano la classifica anche Roma e Lazio domenica a pranzo a Como, alle 15 all'Olimpico col Monza. Sempre domenica alle 18 Sassuolo-Milan, campo spesso inviso al diavolo. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus, Sardi a meno 1 dalla vetta. Duello tra figli d'arte Daniel Maldini, Francisco Consensao. Ormai intoccabile Nico Gonzalez. Lunedì Monday Night per 2. Atalanta-Venezia, Torino-Udinese e stasera ricomincia anche la B. Si gioca Avellino-Sampdoria. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: Infine la Formula 1 a Singapore, miglior crono di George Russell nell'unica sessione di libere prevista sulla pista di Marina Bay. Secondo e quarto tempo le Ferrari di Leclerc e Hamilton, settimo il leader mondiale Kimi Antonelli. Alle 14.30 le qualifiche della sprint di domani. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio.
7: Exclusive Dance Chart.
8: Exclusive Dance Chart.
9: Luci accese, mani in alto e basso a tutta potenza. È arrivata la classifica dance che crea dipendenza. Saluti, saluti da Max Martinelli. Ben ritrovati per un nuovo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Le 15 tracce dance più forti del momento. Compagni di viaggio al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ operativi, come sempre. Biglietti, signori, biglietti. Si parte. Secondo aggiornamento ottobre 2026.
10: Lascia la chart questa settimana.
9: Ci lascia così il singolo di musica house del DJ producer Jay Vegas, What I Need, Shabella.
11: Solo i più belli con Max Martinelli.
10: Il podio della settimana scorsa.
9: Tre posizioni, un vecchio grande podio alla Exclusive Dance Chart. La numero 3 era di Ugel e David Guetta con Shine. In seconda posizione c'erano gli Swedish House Mafia con Happiness Is So Sad. Doppia forte in prima, David Guetta, High Passion, Me and You, You and I.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Apriamo così le danze in quindicesima. Ci sono i Planet Funk, sono tornati sul Dance Floor insieme a Steve Edwards. Lo ricordate? È stata la voce di What Done, la super hit storica di Bob Sinclair, che proprio in questi giorni compie 20 anni. Ecco la nuova produzione per i Planet Funk e Steve Edwards. Si intitola Rewind In My Mind. Posizione numero 15.

Vamos muy gente, abbiamo voglia di musica latina con dentro un bel campionamento di un pezzo dei Latin Brothers del 1998. 127 BPM per un momento Drunk Dance, Tequila Ibiza, 14ª posizione, va forte questa canzone.

Emozione, ritmo sale in classifica con convinzione. Il duo di musica elettronica olandese Another, insieme al cantautore del New Jersey 54 Ultra, cavalcano la exclusive con Tall to You. Io dico

Grande collaborazione tra Benny Benassi e Passion in Illusion. Sandy Chambers sarà da brividi in voce. E in undicesima spazio l'Australian DJ producer Sonny Fodera in coppia con Becky Hill. In attesa del suo fantastico terzo album, anticipa tutti con la hit Say Something. Due in sequenza, pezzi da

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound and the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound and the word Italian style.

E tra un sali e scendi vertiginoso vi presentiamo alla numero 10 un pezzo strepitoso. La conoscete tutti, la hit di Madonna, Dance Etheria. La Ciccone l'ha ripubblicata una settimana fa con la presenza della cantante britannica Charlie XX. New title, Dance Etheria After Hours. Nuova versione, sale la tensione. Posizione numero 10, Exclusive Dance Chart.

Posizione numero 9, tempo di musica nuova per Kygo e Max Magnaun. Una bella produzione contagiosa e coinvolgente. Take Me Back ha un'atmosfera leggermente folk sorprendente. Exclusive Dance Chart, ritmo irresistibile per una chart dance.

Number 8 alla Exclusive Dance Chart, c'è l'ottavo posto ed è impossibile stare composto. Miley è in cerca di una nuova identità e, cercando di prendere il meglio dal suo passato, per volare in alto ci catapulta in un basso che convince. Best Persuades è il suo new single. Numero 8.

Tanta qualità in questa prima parte alla Exclusive con Steve Edwards, Bob Sinclair, Ian Adder, Benny Benassi, Becky Hill, Madonna, Kygo, Miley. Allacciate le cinture, si spazia nel tempo. La Dance dei ricordi è servita nel Disco Flashback. Disco Flashback. Ehi, Ulia, insomma la valigia è sul letto, è quella di un lungo viaggio e tu, senza dirmi niente, hai trovato il coraggio. Beh, qui si balla con il Disco Flashback, c'è Ulia Iglesias, Se mi lasci non vale. Correva l'anno 1976, New Version ad opera di Ben DJ, Flashback.

Con il settimo in salita, la carica è davvero infinita, è tornato Avelen. Io sono un grande fan di questo grande fenomeno, anche se in questo progetto ha fatto a meno del suo compagno di viaggio Roxon. Nuova esperienza per un pezzo che crea dipendenza. Far Nothing, super nuova entrata.

Oltre a drop e ritornelli, arriviamo così alla number 4 della Exclusive Dance Chart. Ecco Joel Corry, Baci al ciliegio, per un pezzo davvero di alta fattura e pregio. Ogni giorno sei tu a rendere la mia vita dolce e completa. Whisper, Joel Corry, posizione number 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Eh no, non mollate il volume, perché le sorprese non sono finite. Anzi, adesso ci sono le tre più forti. L'Olimpo apre alla numero 3, signori e signori, con il Super DJ Ugel, Ultranate e Imale Angel. La canzone

ci divertiamo e qui saliamo su e non ci fermiamo. Posizione numero 2 con Sua Maestà David Guetta e Ivation hanno rimodellato un pezzo old dei Delegation. Vocali travolgenti, drop euforici e un ritornello subito indimenticabile. Me and You, You and I, questa settimana è la nostra numero 2.

0: In questo secondo appuntamento di ottobre 2026, la seconda parte della Exclusive ci regalava Evelyn, Annalisa, Robin Schulz, Joel Corry, Hugel, David Guetta. È il momento di viaggiare in prima. Numero 1 alla Exclusive.
1: No.

La vetta della Exclusive Dance Chart questa settimana è tutta loro. La Scandi House dei De Bausa ci conquista. Lose Myself è un super apripista. Disco più forte, Exclusive Dance Chart, number 1.

0: Dal vostro My Jockey Max Martinelli per questa settimana con il mondo della Exclusive Dance Chart è davvero tutto. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Preparatevi per il prossimo grande viaggio, ci aspettano tante sorprese. Saluti e alla prossima. Vi aspetto! Exclusive
1: Dance Chart. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui.
25: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.
0: Comincia così il nostro viaggio tra i singoli italiani più amati e suonati alla radio. Ciao belli, io sono Max Martinelli e questi sono i più belli d'Italia.

0: Novità alla numero 10 con la nuova di Max Pezzali.
1: La storia racconta che Max Pezzali e Mauro Repetto, considerati inizialmente due sfigati simpatici chiusi in una tavernetta a Pavia, sono riusciti a compiere l'impossibile. E Max Pezzali lo racconta in Le ali, la sua nuova canzone. Con le ali del cuore, arrivi dove vuoi. Novità, new entry.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Cesarone Cremonini viaggia in nona ai più belli con una bella svolta stilistica verso il pop rock britannico. Firma una critica tagliente al voyeurismo mediatico. Sotto i flash dei paparazzi non si salvano i pupazzi e neanche i ragazzi. Numero 9.

0: Più.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: Per quasi 30 anni, Marea è rimasta fuori dalle scalette dei concerti di Vasco Rossi. È stata pubblicata ufficialmente nel 1996 nell'album Nessun pericolo per te. Ma in questi giorni è uscito come singolo. Vasco Rossi, Marea, ai più belli d'Italia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli,
2: i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Ci regala forti emozioni alla numero 8 la bravissima Elisa in Kintsugi.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Biagio Antonacci stravede per Safe. Insieme hanno creato un bel brano intergenerazionale. Tra melodie classiche e metriche urban, i due artisti cercano un senso spirituale in questo mondo che è diventato un carnevale. Numero 7.

0: 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: Ai più belli c'è la nuova di Sfera Ebbasta, una trap melodica e introspettiva. Ma qual è il prezzo del successo? Adesso che siamo arrivati lontano, mi manca stringere la tua mano. Sfera Ebbasta, lontano.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli,
2: i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Solare nostalgico, un pezzo che racconta un amore estivo travolgente. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: E tra una song e l'altra, eccoci prepotentemente alla posizione numero 6, dove troviamo la cifra malinconica di Ariete che incontra l'energia di Angelina Mango per raccontare ironicamente la ricerca della leggerezza. Che bella vita che facciamo, corriamo sempre, ma non sappiamo dove andiamo. Che bella vita! Posizione numero 6.
2: Ma quanto è

0: che bella vita.
1: 5.
2: Risuona in quinta una bella canzone melodica con contaminazioni genovesi. Hey Safe, Bresh, ma davvero è così difficile parlare d'amore quando fuori piove e non hai più parole? Ascoltiamola, Parlare d'amore, numero 5.
3: Che bella

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Siamo arrivati così alla quarta posizione dei più belli, signori e signori. Un bel pezzo rap, classico, hardcore, eccolo, firmato da due big come Marrakesh e Guè, Casini. 30 anni di amicizia e sodalizio artistico, non sono mai un caso. Complimenti.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: E in terza, due protagoniste del pop italiano, Annalisa e Madame, raccontano senza filtri l'amicizia al femminile. Siamo lo specchio che non mente mai, la cura giusta per i nostri guai. Amica, Annalisa e Madame, numero 3.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: E in seconda posizione, ecco un bel pop cantautorale dalle tinte liguri. Giulia e Bresh esplorano la difficoltà di trovare un equilibrio nel caos quotidiano, prendendo il tutto serenamente. Numero 2, ai più belli d'Italia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ai più belli d'Italia in questa puntata: Tommaso Paradiso, Giorgia, Ultimo, Sfere Basta, Cremonini, Elisa, Biagio Antonacci, Ariete, Seif, Marrakesh, Annalisa, Giulia e Bresh. Vi presentiamo adesso la canzone regina dei più belli d'Italia. Alla numero uno dei più belli in questo secondo appuntamento di ottobre 2026 c'è il mitico Hernia. Lui sì che è il principale esponente della scena rap milanese. Dimostra l'affetto per la sua città con questa dedica numero uno ai più belli d'Italia.
1: Che nome dai ad un sogno

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ma no, mi raccomando, non vi perdete il prossimo appuntamento con i più belli. Tante sorprese ci aspettano. Saluti e grazie da Max Martinelli. Alla prossima.

0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: Da Villa Urbana a tutto il mondo, Radio Team 2000.

0: Can you feel it? Can you feel it?
1: Hexágono Mix.

0: Da Villa Urbana a tutto il mondo, Radio Team 2000.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Ben

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Di Ghele Esciu, Radio Team 2000, cavalca l'onda.
2: La musica più bella, a cura di Daniele De Lucia.

Ritorna. Come possiamo annunciarlo? Il ritorno di Sfida tra i giganti. Caro Franco Urru in regia della Torre di Villa Urbana, io sono Paolo Frau. Ritorna la quinta puntata di Sfida tra i giganti. Ce l'avevamo lasciati prima dell'estate con quattro puntate che hanno visto trionfare nella prima Lucio Battisti, e poi c'è stata la vittoria dei Pink Floyd nella seconda puntata, Whitney Houston e poi Vasco Rossi nella quarta puntata. Siamo nella quinta puntata e abbiamo cinque band italiane davvero importanti. Andiamo a ricordare PFM, una formazione che ha anche questa svariati anni di vita e di grandi successi. Poi Nomadi, che dire dei Nomadi, la grande voce di Augusto Daoli, e poi tutto quello che è succeduto dopo di lui, perché purtroppo ci lasciò Augusto, e quindi i Nomadi hanno cambiato diciamo qualche vocalist nel corso di questi anni. Poi abbiamo i Pooh, la storia della musica italiana, e ancora la grande voce di Mattia Basar, anche lì qualche cambiamento dopo Antonella, ma insomma ascolteremo davvero grandi successi da queste quattro band, non più cinque. Abbiamo fatto anche questa modifica insieme a Franco. Team 2000 Villa Urbana Music, io sono nello studio di Music Factory Oristano, sono Paolo Frau, c'è anche Radio Centrale Oristano, Radio Felix On Air 2026. Io direi che si può anche iniziare con la sigla e partiamo con la prima canzone.

eccolo qui, signori, Augusto Daolio, che bello. Beh, devo dire che la sua voce davvero è stato il segnale più luminoso di una carriera davvero immensa dei Nomadi. Ho difeso il mio amore.

Eccolo qui, Augusto, grande voce, Ho difeso il mio amore. E poi nella facciata B c'è la canzone per un'amica che, insomma, andando a incontrare queste quattro band, non mancheremo di ascoltare anche questo successo che vi ho menzionato, che è la facciata B di questo album. Questo è anche l'ottavo singolo discografico di questo gruppo musicale, I Nomadi. È stato pubblicato nel 1968, ricordate, passa il tempo.

È sempre da brividi questa interpretazione di Antonella Ruggero con i Mattia Basare, questa Cavallo Bianco che abbiamo avuto modo di incontrare. Questo è anche il secondo singolo di Mattia Basare, pubblicata dalla Ariston nel novembre del 75. Bene, vi ricordo che non è semplice votare, non è semplice perché insomma andare a dare un voto, solo un voto per una di queste formazioni. I Nomadi, la PFM, Ippu e i Mattia Basare. Per cui insomma mi raccomando, scegliete bene, perché poi uno di queste formazioni continuerà il cammino in sfida tra i giganti. Bene, io direi che la prossima canzone è il titolo di un album, che è una raccolta di questo gruppo rock progressivo italiano, premiata Foneria Marconi PFM, pubblicato nel 76 dalla numero 1. Contiene brani originariamente, diciamo, pubblicati negli album Photos of Ghost e L'Isola di Niente, ancora Chocolate Kings, e fa parte di una serie economica denominata Linea 3, in cui appunto i cui album appunto venivano venduti a prezzo ridotto. Ma questo è sicuramente uno dei pezzi che intanto ricorderanno da questa grande formazione che abbiamo veramente il piacere e l'onore di avere in questa quinta puntata di Sfida tra i Giganti. E quando parliamo di band italiane o di artisti italiani in generale, cantautori, sono veramente dei giganti, e loro lo sono davvero alla grande. La PFM li ascoltiamo con Celebration.

che bello che, questo penso davvero che mi riporta molto indietro nel tempo, ma penso anche a voi che siete come sempre numerosi all'ascolto delle nostre web radio. Questa era Celebration Day della premiata Fonderia Marconi, la PFM. Bene bene, il prossimo pezzo è una canzone d'amore che segue il classico schema inciso ritornello. Questa canzone è cantata da Robby e Dodi, Robby Facchinetti e Dodi Battaglia. Per il pezzo Robby utilizza anche nuovi sintetizzatori Oberheim, si chiama proprio così, Oberheim, si chiamano così questi sintetizzatori di quel periodo che si discostano da quelli usati per l'album Rotolando Respirando. E questa è la maggiore innovazione di questo singolo che andiamo a sentire. Pensate che questo pezzo fu anche proposto alla manifestazione Un Disco per l'Estate nel 1978 e anche fuori concorso al Festival Bar 1978.

Eccolo qui, premiata Forneria Marconi, Capitani Coraggiosi. Questo è un brano musicale della premiata Forneria Marconi, pubblicato nell'84 all'interno dell'album PFM. PFM è stata anche sigla, pensate, questa canzone televisiva. Il pezzo fu scelto come sigla della famosa trasmissione televisiva di Rai 1 domenica nella stagione 84-85, portando la band a una grandissima popolarità televisiva e generalista. Oh, bene, vado a ricordare che Franz Di Cioccio, voce e batteria, Patrick Giras al basso, Lucio Fabri violino e cori, Marco Sfogli chitarra, e poi c'è Alessandro Scaglione tastiere e cori, Eugenio Mori seconda batteria, Luca Zabini tastiere, chitarra e voce, per special guest, appunto, ospite speciale, insomma. Ok, va bene, siamo pronti per andare a curiosare su un'altra formazione che è in gara con Sfida tra i Giganti. Abbiamo detto PFM, Pu, i Nomadi, e ci sono anche i Mattia Bazar. Questi un 45 giri, la facciata è Che male fa, e poi invece per quanto riguarda la facciata B, Un domani sempre pieno di te. Sono tutte canzoni davvero che sono state davvero dei grandi successi, anche in un lato B la canzone ha spopolato. Questo è anche il terzo singolo di Mattia Bazar, pubblicato nel 1976, che anticipa l'album Gran Bazar del 1977. Oh, che bello, se risentiamo rimaniamo, come dire, avvolti, colpiti come sempre dalla grande voce di Antonella Ruggero. Che male fa alla Sfida tra i Giganti.

0: Antonella Ruggero, Antonella Ruggero voce, poi Carlo Marrale che abbiamo sentito in questo pezzo, chitarra e voce, Piero Cassano tastiere e voce, Aldo Stellita al basso e poi Giancarlo Golzi batteria, e si è unito subito dopo il primo singolo. Ricordo che Marrale, Cassano e Stellita provenivano da un altro gruppo musicale precedente, i Jet, ok? Un altro gran bel pezzo questo di Mattia Bazar dal titolo Che male fa?
1: Sfida tragica.

0: Dammi solo un minuto, questo è un grande successo dei Pooh, pubblicato nel settembre del 1977, inserito nell'album Rotolando Respirando. Il tema di questa canzone è la struggente storia di un addio. Una donna ha deciso di andarsene mentre l'uomo cerca di trattenerla per un ultimo istante, rievocando i ricordi di un amore che sta finendo. E va bene, una canzone che davvero è stato un cavallo di battaglia, ma ce ne sono tanti dei Pooh, ma come dei Nomadi della PFM e dei Mattia Bazar, per cui insomma è appena iniziata la quinta puntata di Sfida tra i Giganti.
1: Stai ascoltando Radio Team 2000 da Villa Urbana.

quanto tempo è passato, Franco? 1966, questo pezzo, come potete giudicare, il titolo di questo primo grande successo del gruppo musicale italiano I Nomadi. Il brano è la versione italiana di The Revolution Kind di Sonny Bono, e poi viene presentato anche al Cantagiro nel 66, divenne un inno del movimento beat italiano. Per la formazione dell'epoca comprendeva il fondatore, ancora oggi in forza a questa band che continua davvero ad ottenere grandi successi anche qui in Sardegna, Beppe Carletti alle tastiere e l'indimenticabile Augusto D'Aolio alla voce. Bene, vi ricordo di votare un solo voto per una di queste band, i Pooh, la BFM, Mattia Bazar oppure i Nomadi. E adesso andiamo a sentire uno dei pezzi forse più amati di questa formazione, di queste band, i Pooh, la BFM, Mattia Bazar oppure i Nomadi. E adesso andiamo a

0: Tu Semplicità, questo è il pezzo di Mattia Bazar, è un celebre brano di questo gruppo pubblicato nel 78 come traccia di apertura ed estratto dall'album Semplicità, anno di pubblicazione 78. Ricordo la formazione di quel periodo: Antonella Ruggero, affiancata dai fondatori del gruppo Aldo Stellita, Carlo Marrale, Piero Cassano e Giancarlo Golzi. Il singolo è uscito come 45 giri, ha cabinato il brano e così diventando rapidamente uno dei pezzi ancora oggi più amati e rappresentativi del loro repertorio di quel periodo, ma ancora oggi davvero. Poi Mattia Bazar si sono ovviamente hanno cambiato anche loro, insomma, poi vi faremo sentire che qualcosa del gruppo attuale, no, di Mattia Bazar. Comunque vi ricordo che la prossima puntata saranno ancora queste le band che dovete votare e avremo modo di ascoltare altri successi. Ho il tempo, siamo già in sigla, ho il tempo per salutarvi tutti, abbracciarvi, ringraziarvi per l'ascolto e ringrazio Franco, che è stato come sempre abile e attento in regia, dalla torre di Villa Urbana con le sue due web radio che sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. Poi c'è Radio Centrale Oristano, capitanata dal direttore Alessandro Fiori, e ancora Radio Felix On Air 2026. Non so se ci sono altre radio collegate, Franco, fammelo sapere nelle prossime puntate, così andremo a menzionarle, va bene? Da parte mia davvero tutto, fate i bravi, continuate a seguire le nostre web radio, non ho detto le repliche. Allora, questo appuntamento è andato in onda oggi, va bene, lunedì 5 ottobre in diretta a mezzogiorno, come sempre. Mercoledì andremo in onda in replica alle 20, invece giovedì alle 16, venerdì alle ore 23 e domenica alle 10. Abbiamo insomma selezionato un po' di orari in maniera che tanti più amici possono seguire questo programma se non ce l'hanno fatta a seguirlo in diretta il lunedì a mezzogiorno. È davvero tutto, grazie e fate i bravi.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Saluti, saluti, rieccoci, siamo solo noi, quelli della Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Max Martinelli, Honomike, Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al click and play. Sempre sul pezzo con il top della Dance Music Club. Ottobre 2026, noi ci siamo, buona la prima, ben ritrovati.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Sono andate davvero forte, ma è arrivato il momento di salutarle. In uscita fanno le valigie Peggy Gou, Aira Star in Woman, Show Belle. Again.
4: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Il podio della settimana scorsa.
2: Il podio dell'ultima puntata di settembre 2026 della Exclusive ci regalava alla numero 3 Shakira e Burna Boy in Dai Dai. Moving to the Sun di Ugel, Ultralate e Imel Angel firmavano il secondo posto. La più forte 7 giorni fa era degli Another ed Emily Warren, Silver Lines.

0: Record.
1: Ciao Luisa, dai, teniamo alta la tensione, qui c'è un'ottima sintonizzazione. Numero 15, ecco la nuova di Sonny Fodera. Il nuovo lavoro è Same Something. Nasce in collaborazione con una delle voci più celebri e di successo della dance music britannica. Due Brit Award per Becky Hill. La più bella novità, le ascolti qua. Exclusive Dance Chart, numero 15.

Attenzione, attenzione, battaglione, questa sale e vi fa alzare il gambone. Alla numero 13 arriva il top player Robin Schulz. Da una vecchia produzione del bravissimo Wodernot, cosa ha fatto Robin Schulz? Beh, l'ha rimodellata in chiave vocale dance pop. Ecco una song davvero speciale. Take It Slow, numero 13, Exclusive Dance Chart.

Tu in sequenza, al volo e in evidenza. In dodicesima segnaliamo la bravissima, bellissima Bibi Rexha con un testo malinconico, energico e pulsante. Grazie alle magie di David Guetta, Sad Girl e Top Class. E alla posizione numero 11 intrecciata arriva la Scandi House dei magnifici De Bausa. Montioni e giri giusti in chart con...

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Nessuno come loro questa settimana. La traccia definitiva, il pezzo più ballato, desiderato, più suonato della nostra chart. Eccoli.

dalla 10 alla 9. Ecco un pezzo che unisce sonorità classiche della house music a un groove funk energico. Un pezzo pensato appositamente per la pista da ballo. Sul volume ci divertiamo con Jay Vegas e What I Need. Number 9, Exclusive Dance Chart.

L'energia che sprigiona la nostra dance non perdona, number 8. E in ottava ecco la firma di Benny Benassi e Passion, la hit e Illusion, due giganti della scena club internazionale per una hit sensazionale. La Exclusive suona così. Posizione numero 8.

0: In questa prima parte la Exclusive Joel Corry, Beck Hill, Sonny Fodera, I The Bausa, Miley, Benny Benassi, High Passion. Allacciate le cinture, si vola nel tempo. C'è il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.

Dance Chart, è davvero una grande scalata. Il ritmo non si ferma, la dance più bella è tutta selezionata. Posizione numero 7 con i The Bausa. Influenze disco funk contagiose, confermate ancora una volta nella song Lose Myself. I più belli suonano con

E alla numero 6, in questa prima di ottobre 2026, troviamo il bravissimo cantante americano country Max McNown. Insieme a Kygo danno vita a Take Me Back, un mix ad effetto per un sound davvero perfetto. Numero 6.

back che ci porterà dritti alle porte dell'Olimpo. Niente dubbi e tanto di cappello per la numero 5. Si evidenzia così come la Hit Uge, la Moving to the Sun, domina senza fermate, mentre in quarta continuano a confermarsi leader di suoni e ritmi gli olandesi Another e la loro Talk to You. Due in sequenza mettono alla prova la tua resistenza. Exclusive Dance Chart.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

saliamo sul podio, numero 3. Il clima è davvero rovente, ma c'è davvero tanta roba bella, mia cara gente. La numero 3 è per il dominatore del momento, Mr. Ugel. Gioca facile, ancora una volta ha scelto un grande dominatore, David Guetta. Una song fantastica, Shine. Bella, fresca, radiofonica. Complimenti a noi, ci piace.

posto numero 2 della nostra exclusive. Il progetto Swedish House Mafia è un trio d'eccezione ed è tornato con Happiness So Seed. Gioca in casa anche la connazionale songwriter Licky Lee. Dal Tomorrowland ai vertici delle chart con Happiness So Seed. Se la giocano alla grande, numero 2.

E con Kygo, Ugel, Ultranate, Another, David Guetta, Swedish House Mafia. E adesso vi voglio ancora più carichi per la numero 1. Eccola, è tutta per voi. Number 1. Ba-boom! Me and You, You and I di David Guetta e Patient. Generazioni di talento per una hit senza tempo. L'original song era dei Delegation. Me and You, You and I, numero 1, Guetta e Patient. Exclusive Dance Chart.

0: E come al solito è stato davvero un piacere proporvi i più belli dal mondo della Exclusive Dance Chart. Da Max Martinelli per questo primo appuntamento di ottobre 2026 è davvero tutto, ci sentiamo presto. Tante sorprese e tante nuove hit nelle prossime grandi avventure della Exclusive Dance Chart. Ciao belli! Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
0: Saluti, saluti, rieccoci, siamo solo noi, quelli della Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Max Martinelli, Honey Mike, Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al click and play. Sempre sul pezzo con il top della Dance Music Club. Ottobre 2026, noi ci siamo, buona la prima, ben ritrovati.
3: Lascia la chart questa settimana.
0: Sono andate davvero forte, ma è arrivato il momento di salutarle. In uscita fanno le valigie Peggy Gou e Ira Star in Woman, show belle. Again.
4: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Il podio della settimana scorsa.
0: Il podio dell'ultima puntata.

Moving to the Sun di Ugel, Ultra Latte e Imal Angel firmavano il secondo posto. La più forte 7 giorni fa era degli Another ed Emily Warren, Silver Lines.

0: Record.
1: Ciao Luisa, dai, teniamo alta la tensione, qui c'è un'ottima sintonizzazione. Numero 15, ecco la nuova di Suon di Fodera. Il nuovo lavoro è Same Something. Nasce in collaborazione con una delle voci più celebri e di successo della dance music britannica. Due Brit Award per Becky Hill. La più bella novità, le ascolti qua. Exclusive.

taglione, questa sale e vi fa alzare il gambone. Alla numero 13 arriva il top player Robin Schulz. Da una vecchia produzione del bravissimo Waternot, cosa ha fatto Robin Schulz? Beh, l'ha rimodellata in chiave vocale dance pop. Ecco una song davvero speciale. Take It Slow, numero 13, Exclusive Dance Chart.

due in sequenza, al volo e in evidenza. In dodicesima segnaliamo la bravissima, bellissima Bibi Rexha con un testo malinconico, energico e pulsante, grazie alle magie di David Guetta, Sad Girl e Top Class. E alla posizione numero 11 intrecciata arriva la Scandi House dei magnifici De Bausa. Mantiene i giri giusti in chart con Man-

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Nessuno come loro questa settimana. La traccia definitiva, il pezzo più ballato, desiderato, più suonato della nostra chart. Eccoli,

dalla 10 alla 9, ecco un pezzo che unisce sonorità classiche della House Music a un groove funk energico. Un pezzo pensato appositamente per la pista da ballo. Sul volume ci divertiamo con Jay Vegas e What I Need. Number 9, Exclusive Dance Chart.

L'energia che sprigiona la nostra dance non perdona, number 8. E in ottava ecco la firma di Benny Benassi e Passion, la hit e Illusion, due giganti della scena club internazionale per una hit sensazionale. La Exclusive suona così. Posizione numero 8.

0: In questa prima parte la Exclusive Joel Corry, Beck Hill, Sonny Fodera, The Bausa, Miley, Benny Benassi, High Passion. Allacciate le cinture, si vola nel tempo. C'è il disco flashback.
1: Disco

Dance Day ricordi quante emozioni. Anno 1994, Alexia e il rapper Ipaw Zice MC ci regalavano It's Rain Day. Disco Flashback.

È il momento del Balza Box alla Exclusive Dance Chart. Tra nostalgia anni 90, groove contemporanei, un'energia pensata per conquistare radio e dance floor, ecco Show Me Love. Sì, il sample è dentro il pezzo I Need Sign di LB1. Balza in the Box, la version è un rework.

Dance Chart, è davvero una grande scalata. Il ritmo non si ferma, la dance più bella è tutta selezionata. Posizione numero 7 con i The Bausa. Influenze disco funk contagiose, confermate ancora una volta nella song Lose Myself. I più belli suonano con Max

E alla numero 6, in questa prima di ottobre 2026, troviamo il bravissimo cantante americano country Max McNown. Insieme a Kygo danno vita a Take Me Back, un mix ad effetto per un sound davvero perfetto. Numero 6.

to back che ci porterà dritti alle porte dell'Olimpo. Niente dubbi e tanto di cappello per la numero 5. Si evidenzia così come la Hit di Ugel, la Moving to the Sun, domina senza fermate, mentre in quarta continuano a confermarsi leader di suoni e ritmi gli olandesi Another e la loro Talk to You. Due in sequenza mettono alla prova la tua resistenza. Exclusive Dance Chart.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Saliamo sul podio, numero 3. Il clima è davvero rovente, ma c'è davvero tanta roba bella, mia cara gente. La numero 3 è per il dominatore del momento, Mr. Ugel. Gioca facile, ancora una volta ha scelto un grande dominatore, David Guetta. Una song fantastica, Shine. Bella, fresca, radiofonica. Complimenti a noi, ci via.

numero 2 della nostra exclusive. Il progetto Swedish House Mafia è un trio d'eccezione ed è tornato con Happiness or Seed. Gioca in casa anche la connazionale songwriter Licky Lee. Dal Tomorrowland ai vertici delle chart con Happiness or Seed. Se la giocano alla grande, numero 2.

Seconda parte spaziale con Kygo, Ugel, Ultranate, Another, David Guetta, Swedish House Mafia. E adesso vi voglio ancora più carichi per la numero 1. Eccola, è tutta per voi. Number 1. Ba-boom! Me and You, You and I di David Guetta e Patient. Generazioni di talento per una hit senza tempo. L'original song era dei Delegation. Me and You, You and I, numero 1, Guetta e Patient. Exclusive Dance Chart.

0: E come al solito è stato davvero un piacere proporvi i più belli dal mondo della Exclusive Dance Chart. Da Max Martinelli per questo primo appuntamento di ottobre 2026 è davvero tutto, ci sentiamo presto. Tante sorprese, tante nuove hit nelle prossime grandi avventure della Exclusive Dance Chart. Ciao belli! Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.